0: 60, 70, 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.
1: Make me feel this way.

que a mi corre esperar.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Sono ancora gli anni 60 i protagonisti dell'appuntamento con le parade del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Voi sapete, sono due canzoni, sono solo 10 minuti lo spazio che abbiamo a disposizione, ma ci serve per ricordarci un po' come eravamo. 1963 è veramente tanto tempo fa, una classifica italiana che vedeva presenti Edoardo Vianello, Mina, Celentano, Nisse Daca, Michele, Edoardo Vianello ancora, François a Sardì, Gino Paoli e Rita Pavone. Ed è proprio di lei che vi voglio parlare, una presentazione come si deve per questa artista che secondo me è la più internazionale di sempre che abbiamo avuto. La carriera, il top della sua carriera fu tra gli anni 60 e gli anni 70, questo è vero, però in quegli anni divenne davvero la regina italiana all'estero. E sto parlando ovviamente di Rita Pavone. Non poteva che essere prima con la sua Cuore in quell'estate del 1963.

L'abbiamo citato poco fa, faceva parte di quella schiera di artisti stranieri che venivano a raccontarci la loro storia anche in Italia, e lo facevano anche cantando nella nostra lingua, quindi era lodevole lo sforzo. Lo fece anche Nils Sedaka tra gli altri, che all'epoca era la posizione numero 7 con I tuoi capricci.

0: Sabato.
1: Eh beh, andava così negli anni 60. Lasciamoci alle spalle il 1963 e noi ci ritroveremo qui tra un'ora circa per un altro consueto cambio di decade. Ricordatevi di scaricare la vostra applicazione, anzi o meglio, l'applicazione sul vostro smartphone di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il link per collegarvi al nostro streaming e portare la nostra musica insieme a voi in tutte le vostre destinazioni nel mondo. A tra un'ora.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che più.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Aspetta che ho sporcato il microfono di Nutella. No, davvero, non so perché. Stavo mangiando la Nutella. No, davvero, Era una vita che avevo voglia di mangiare una fetta biscottata con la Nutella. Davvero, una vita era. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, buona mattinata. Oggi è il 3 di settembre ed è anche giovedì. Per tanti, insomma, è già arrivato di nuovo quasi un fine settimana, Va bene così. Buongiorno agli amici presenti, buongiorno Luca, buongiorno Tiziana, buongiorno Barbarella, buongiorno Barbara, buongiorno Alberto, buongiorno Francesco, Cesare, Amilcare, Mazza, quanti siete qua? Allora, 351-351-1000, sino alle 9, buona musica, guarda con cosa inizio. Grande pezzo del culo, cool, gang. Buona mattinata a voi.

0: Bene. Vedi Maurizio, Valentina, buongiorno. Siete già in Ungheria, Max?
1: Ciao Pierangelo, Maurizio e Valentina. Siamo in Ungheria, siamo diretti in Italia. Volevo sentire Sei l'unica donna per me, mi pare, ma non mi ricordo chi la cantava.
2: Di sicuro.
1: Ciao Pier, buona giornata.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio innanzitutto. E la canzone si titola Tu sei l'unica donna per me. Non so se è d'accordo Valentina, però mettiamola. E Alan Sorrenti, quello di Figli delle Stelle, lui.

0: che hai bisogno di me. Hai recepito il messaggio, Valentina? Tu sei l'unica donna per me. Beh, gli uomini dicono sempre così, quando sono in presenza della propria donna. Poi dopo no, non è vero, no. Grazie Maurizio, grazie Valentina, buon viaggio a voi, mi raccomando, prudenza, arrivano in Italia altri due stranieri che arrivano in Italia, Massimo.
1: Ma buongiorno a Pierangelo e buongiorno a tutti gli ascoltatori dal Max. Oggi vorrei ascoltare un brano dei Commodores, Night Ship. Grazie Pier, ciao, buon giovedì a tutti.
0: Pensa Maurizio che volevo metterti in Migrant Song.

0: Vedi, è lei che è straniera, è la Valentina che...
1: grazie del buon viaggio, noi siamo sempre attenti alla guida, non ci sono problemi. E due stranieri che vanno in Italia, non credo, mi sono su a Milano, sono un milanese della Madonna, è la Valentina che è straniera.
0: E lei, lasciala lì. Cosa la porti a fare? È lei che è straniera, hai capito? Valentina, un abbraccio! Ciao Maurizio, occhio, eh! Io mi preoccupo sempre di voi, quando c'è della strada da fare, c'è della gente che è in automobile, insomma. Io raccomando sempre ottima prudenza. Va bene, grazie per nascere.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Piero da Robbio. Stamattina vorrei fare un bel tris, se possibile. Martedì Super Trend, ieri Electric Light Orchestra, oggi che ne dici di Alan Parsons Project, Mamma Gamma. Ciao a tutti, ciao Pierangelo e ciao Franca.

0: Allora, caro Piero Di Robbio, buona passeggiata, è già arrivata anche la Franca, ti auguro il buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, Piero, eh? Ma è possibile che voi non vi troviate mai, non so? Prendete una pianta di orizzonte in quella lunga passeggiata che fate tutte le mattine e vi trovate lì. No, no, perché uno va da una parte e l'altro va dall'altra, hai capito? Vabbè, era Mamma Gamma di Alan Parsons. Vedi, che alla mattina ti vengono in mente dei pezzi meravigliosi, lo so.
1: Ciao, Pier da Marco Aquaman, buona giornata, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60-70-80, Partito Più. Per favore, mi metti un pezzo di Duke Lake con Do You, un abbraccio bacione e dai, parliamoci di un pezzo ogni tanto. Ciao, grazie mille.

0: grazie Marco Acomen per Do You di Duke Lake, un pezzo al quale sono molto affezionato perché ho partecipato al missaggio di questo pezzo nell'82-83, cos'era? Sì. E mi ricordo molto bene lo studio di Mario Flores a Rimini. Ci siamo restati quasi 4-5 giorni, abbiamo preparato questo disco che poi ha avuto un discreto successo, no? Do you really wanna let you go? Duke Lake, eccolo qua, il Duca del Lago. Bella, bella aver rispolverato sto pezzo.
1: Buongiorno grande famiglia. Questa mattina c'è una dedica speciale. Voglio fare gli auguri a mio figlio Alberto che compie oggi 29 anni. E lascio a te la scelta del brano, dai. Lui, anche lui piace molto la nostra musica, ti ascolta e ecco dai, pensaci tu. Un abbraccio, ciao, grazie.
0: Tanti auguri caro Alberto, ho scelto un pezzo del Supertramp che si intitola Take the Long Way Home, prendendo la lunga strada che porta verso casa.

0: Allora, tanti auguri ad Alberto, 29 anni, una bella età, tranquilla, dalla mamma Barbara e da tutti noi, naturalmente. Prendi la lunga strada che porta verso casa, take the long way home. E quando si vuole sentire la bella musica, abbiate pazienza, ma bisogna ascoltare o i Supertramp, o gli America, o i Commodos, o questi gruppi grandi.
1: Ciao Piero, Maria Grazia di Brescia, sì. Buongiorno a tutti. Vi metteresti su per favore Mrs. Robinson di Simon e Garfunkel? Grazie, buon giovedì, buona giornata a tutti.

Grazie Maria Grazia, molto corta ma molto bella, eh? Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel. Che meraviglia anche questa, eh? Va bene. Allora, Giovanna dedica a Mario, che oggi compie quanti? 54? Un grande amore, niente più di Peppino di Capri.

0: grandissimo Peppino Di Capri. Mario, tanti auguri per i tuoi 54, un grande amore, niente più. Pensa che io ero convinto che il pezzo di successo di Peppino Di Capri fosse Champagne, invece a detta sua era questo grande amore, niente più. Ci ha appena lasciato e questo è stato un bellissimo ricordo, davvero, un grande amore, niente più. Andiamo in pubblicità, arriviamo. Barbara, Barbarella con Whitney Houston, tranquilla.
1: 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

0: come si dice a Milano quando ti svegli la mattina che sei al contrario, sversa. Io la mattina sono sversa, dice Barbara, Barbarella, e allora ha bisogno di dolcezza. E io penso che meglio di Whitney Houston non ci sia nulla, no? I'll have nothing. Che estensione vocale qua, mamma. C'è da ascoltarla dalla mattina alla sera, Whitney Houston. Va bene, Barbarella, buon lavoro, dai, che è giovedì. Ed è anche il 3 di settembre, tranquilla, siamo a cavallo. Allora, dobbiamo portare un cappuccio alla signora Patrizia e un cornetto. C'è tanta schiuma.
1: Ciao Pierangelo, cappuccio e brioche, grazie, con la bella schiumetta.
0: Ecco, vuole la schiumetta, guarda. Guarda che risveglio, guarda che risveglio. Patrizia, guarda che roba. So Brothers in Arms dei Dire Straits, ma no!

Ciao Pier, ciao family, sono Danny di Verona. Volevo sentire un pezzo dei Frankie Goes to Hollywood, che è da tanto che non li ascolto, mi piacerebbe ascoltare un pezzo. Ciao, grazie, buona giornata a tutti. Ciao, grazie.

0: caro Daniele, capolavoro del capolavoro, stiamo sentendo della musica meravigliosa, anche se molto dolce, ma d'altronde sono le 7:40 del mattino, cioè, e va bene così. Frankie Goes su Hollywood, questo è grande, The Power of Love.
1: 60-70 live.
2: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Ink di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
3: L'abbraccio dei tifosi in Piazza Duomo a Milano a Hamilton e Leclerc, la livrea speciale in onore del 7 volte iridato il Kaiser Michael Schumacher, la penalità a Kimi Antonelli che partirà dal fondo della griglia. Ingredienti, insomma, per fare bene ci sono tutti in casa Ferrari, che si avvicina al Gran Premio di Monza col cuore a mille, ma soprattutto la consapevolezza di quello che può essere l'ultimo treno per il mondiale, guidato dal giovane bolognese della Mercedes, che nonostante il cambio della Power Unit sogna la super rimonta. Lo stesso Toto Wolff tiene accesa la fiamma, dichiarando che il tracciato lombardo è uno dei migliori circuiti del calendario per recuperare posizioni. L'effetto scia crea opportunità di sorpasso, dice, quindi ci saranno occasioni per Kimi di lottare per la vittoria. Aspettando il semaforo verde, il primo appuntamento è per oggi, con la consueta conferenza stampa dei piloti prevista per le 13.30. Domani le due sessioni di libere, una alle 12.30, l'altra alle 16. Stesso orario sabato per le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pierre, buona colazione a tutti e tutte. Intanto buon giovedì. Michele da Verona, vorrei sentire questa mattina I Want to Live Forever di Queen, che oltre che essere una canzone potente, meravigliosa, è anche, insomma, canzone di un film che ho amato tantissimo nella mia gioventù, Highlander. Quindi, insomma, tanta roba. Un abbraccio a tutti e tutte.

0: Chi è che vorrebbe vivere per sempre? Non lo so. No. Basta, grande pezzo. Who wants it to live forever? Grande. Naturalmente Freddie Mercury, ma l'abbiamo detto un miliardo di volte, unico.
1: Buongiorno a tutti, ciao Pier. Questo è il sole che sorge, lato francese guardando l'Italia, dai. Due orette siamo al Monte Bianco. E mi andrebbe di ascoltare qualcosa di Lou Reed. Fai tu. Un saluto a tutti. Ciao.

0: Mamma, che favola, questo di Lurid, Billy, fantastico.
1: Buongiorno a tutti, Radio 60 70 80. Buongiorno Pier da Marco il Cuoco. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio fratello che compie gli anni di Cristo oggi. La colazione la offre lui a tutti.
0: Grazie, tanti auguri, 33 sono, va bene. Chissà perché li

0: Lui e la sua famosissima armonica. Blowing in the wind. Grazie Ivan. Mazzo, che mattinata dolce.
1: Marco Rock, buongiorno a tutti. A volte, non sempre, mi faccio sentire anch'io. Oggi giornata un po' così, dai. Visto che la trasmissione del mattino è sempre musica piuttosto soft, faccio anch'io una piccola divagazione. Quindi, se puoi, oggi mi piacerebbe risentire The Duke of Burlington con Flash. Spero di aver pronunciato giusto tutto. E niente, se ti va, un saluto a tutti, ciao.
0: Grazie Marco, un piacere sentirti. Via!

Certo che è proprio bello bene questo pezzo di Duke Ellington, è davvero? It's Flash. Grazie Marco. Salutami la dolce signora lì, eh. È un po' che non vi sentivo, ero preoccupato, insomma. Però so che tu da pensionato, insomma,

Non sai più che fare dalla mattina alla sera. Cos'è che mi scrive lei? Niente sogni stanotte? No, stanotte ho sognato solo donne, perché ieri pomeriggio abbiamo parlato con tante donne, allora solo donne stanotte, solo donne. Chi è che vuole London Calling The Clash? È una signorina che non mi ha scritto il nome. Chi è?

0: È una bella donna che l'ha richiesto sto pezzo del Clash, ma io non so chi sia. Lasciate i vostri nomi ogni tanto, se non volete lasciare proprio il vostro nome, lasciate uno di fantasia, almeno vi posso salutare, no? Mazza ragazzi.
1: Buongiorno Pierre, Fabio della provincia di Varese, nello specifico Marnate. Vi ascolto sempre, sempre, però sto in sordina. Oggi mando un messaggio tornando un po' indietro nel discorso dei volatili al mattino. Non dimentichiamoci dell'uccello Padulo, ragazzi, sapete chi è, no? Buona giornata, grandi!
0: È un po' che non lo vedo, È un po' che non vedo l'uccello Padulo, io che fine avrà fatto?
2: Yeah, ottimo, ottima giocata. E lì, secondo me, basta buttare la mano nel cesto, tirarne fuori una che tiri su un'opera d'arte, hai già vinto. Ma che cacchio è successo a questo mondo? Cosa c'è adesso? Quelli lì facevano musica, ma sentite gli strumenti, mamma mia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao Pier, buongiorno a tutti. Sono Maurizio di Pescantina. Vorrei sentire Sex Machine di James Brown. Come on!

Allora mi suona un po' strano sentire James Brown la mattina alle 8, però vabbè, ci muoviamo un attimino, perché non è detto che tutte le mattine, eh? Ho capito che bisogna svegliarsi dolcemente, però ogni tanto qualcosa con un po' di ritmo ci vuole, no? Ma le donne la mattina sono dolci, sono dolci. Grazie per Sex Machine, Marco! Vado con un pezzo degli ABBA che ti piace questo. Sentitela, gimme, gimme, gimme.

una favola, devo dire, una favola, sentire Zucchero alle 8:10 la mattina, davvero, con dune mosse poi, vabbè. Allora, qua mi scrivono che ieri sera c'è stato il concerto di Fiorella Mannoia a Brescia, ed è stato molto, molto, molto bello. Beh, ma io l'ho anche sempre detto, abbiamo delle cantanti, insomma, che è molto carino ascoltarle ancora al giorno d'oggi, perché nonostante l'età, devo dire che Fiorella Mannoia, quando interpreta dei pezzi di De Gregori e di Fossati, è davvero molto brava. Massimo, poi se avremo tempo prima delle 9 qualcosa ascolteremo sicuramente. Allora vado dalla nostra amica Mary di Cavalese, che vuole un pezzo, secondo me è bellissimo, degli Air Supply, che si intitola Lost in Love. Mary, è per te questo.

0: credi che fare colazione con Lost in Love non è davvero male? È vero, bellissima canzone. E brava Mary che richiede sempre delle cose che oltretutto piacciono molto anche a me. Brava, brava, brava, brava. Che
1: ciao,
0: c'è?
1: Piero Angeloni, mi chiamo Aieie Mbrazorp. Volevo dedicare una canzone a Marco dell'Officina, che oggi mi sembra un po' spento. Per cortesia, mi dedichi La Grange dei ZZ Top a Marco dell'Officina. Un saluto a tutti da Aieie Mbrazorp. Ciao Pier.
0: Come si chiama lui? Aieie Mbrazorp. È un nome che mi piace tantissimo, voglio metterlo in un disco io. Aieie Mbrazorp. Marco, che è successo lì? Mi hanno detto che sei un po' floscio questa mattina. Chissà che con la Grange dei ZZ Top magari, ti tiri un attimo. Tranquillo.
2: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: vabbè, insomma. Vabbè, poi quando metti questi pezzi incominciano ad arrivare gli amici rockettari, non è più finita, lo sapevo io. Ma abbiamo tanto tanto da fare qua. La Grancia, sì sì, top, grazie Marco. Ti saluta Aiei abbraccio, questo me lo ricordo tutta la vita.
1: Ho toppato forse, Pier. È del 94, potrebbe darsi. Allora una ballata. Cosa? Degli Iron Maiden, mi fido di te.

No, ma guarda che lui si chiama Aieye Brazov. Lo so che è uno sketch di Aldo Giovanni Giacomo dove Aldo si chiamava Aieye Brazov, ma lui si chiama così proprio, Aieye Brazov. Hai capito? E siccome abbiamo messo The Trooper, gli Iron Maiden, quasi quasi sai che ti faccio io, ma

0: Lo sapete che io l'adoro questa musica, no? Però non posso fare tutto il giorno così. Volete sentire tutto, tutta roba di sto genere? Venite a casa mia che siete a posto.
1: Se continui così stamattina qualche capo ufficio mi sa che viene mandato a quel paese. Stai gasandoci troppo.
0: Non abbiamo neanche iniziato. Che vuoi?
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutto il popolo della Radio 60-80. Qui si incomincia a ragionare. Cazzo, a bestia. Qui da Eddie Rock, ciao.
0: Ne vuoi un altro? Così vuoi un altro zuccherino? Va bene.

0: Italo. Led Zeppelin, dai! Dai che spingiamo questa giornata! Fantastica!
1: Mamma mia! Ma che succede questa mattina? Che succede qua? Non lo so io cosa succede, boh. C'ho il mouse che va dove vuole qua. Questa la conosci tu? Mai sentita. Era Shot Tree degli Astri, sì. Mamma mia, qua mi bocciano stamattina. Sono in ritardo di 20 minuti con la pubblicità. Che facciamo qua? Vai.

0: Che vuole lei? No.
1: Sei anche morire. Sono la qui di Verona. A questo punto direi che per par condicio dovresti mettere un brano dei Pooh. No, scherzo, scherzo.
0: Dei Pooh?
1: Rock Forever. Ciao, bello.

0: Dai, aspetta che smetto un attimo, perché altrimenti...
1: 60 70 80 by Studio Più è la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Che giornata! Non ci potevo credere!

0: non mi dovete istigare col rock, lasciate stare, perché se poi cominciate a grattarmi col rock io non finisco più qua. Sono in ritardo di 25 minuti con la pubblicità, col notiziario. Stamattina mi licenziano, ma non toccatemi col rock, dovete lasciarmi stare.
1: No, Piero,
0: lasciami
1: stamattina
0: stare.
1: A bomba, tutte belle, tutte belle movimentate. È un bel Deep Purple, Smoke on the Water, no?

0: ascolto più nessuno io qua. Non ascolto più nessuno, ormai sono andato a ruota libera qua. Basta.
1: Pier, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Vedo che stamattina siamo carichi, carichi, restiamo carichi. E se è possibile, una richiesta da me, Enrico. What This Way, ma dei Run DMC. Oh yeah.

0: Mo' la Madonna, che palinsesto. Facciamo invidia a Virgin Radio, Burdell. Mo'. Ciao. A bestia. Ciao, ciao.
1: Buongiorno Pierangio, buongiorno a tutti, salve, sono il metalmeccanico pazzo da Cassino. Forse questa è una delle mattinate più belle che ho sentito da quando vi ascolto, sempre in religioso silenzio. E visto che ci siamo oramai, schiaffa pure gli Scorpions e passa la paura. Ciao dal metalmeccanico pazzo di Cassino, Frosinone, ciao.

0: No, non ascolto più nessuno io, tanto vado in ferie io da lunedì. Oggi e domani faccio quello che voglio.
1: Caspita, che mattinata, che mattinata, che vita. Abbiamo messo l'anguille nel caffè. Le anguille nel caffè, buongiorno, invece dei cornetti, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: Mi sa che una mattinata così qualcuno se la ricorderà per un bel po'. Grande Pier.
1: Andiamo a sentirla nel podcast, la registriamo e poi la riascoltiamo. Sì, sì, sì, sì. Grazie, via.
2: 60-70 live.
3: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
3: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
2: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
4: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
2: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Scontro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia. Mosca respinge ogni accusa e minaccia reazioni. Gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita e la prima regione di centrodestra a farlo. Recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
4: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
3: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.

0: mi devo scusare con tanti, tanti ascoltatori questa mattina, li ho un po' dimenticati perché mi sono fatto prendere un po' la mano col rock. Ma c'è qualcuno che mi istiga sempre, allora io quando parto poi non finisco più, Ma davvero. No, sono gli ultimi due giorni di trasmissione, perciò allora mi caso. Vedrai cosa succede poi domani mattina, vedrai, vedrai. Domani mattina e anche al pomeriggio. Va bene, grazie, scusate ancora.
1: Operando, sono Betty. Mi potresti mettere Dancing Queen degli ABBA? Grazie.

Grazie Betty, era Dancing Green degli ABBA. Abbiamo finito? Ho finito? Posso andare via? Posso andare via? Ah, c'è questo? No? C'è questo, ma dura poco, dura un minuto. Va bene, va bene. Allora, vi devo informare che da ottobre questa trasmissione inizierà alle 7 e terminerà alle 10 il mattino, l'allunghiamo di un'oretta, mentre il pomeriggio vi lascio, basta, arrivo alle 17 io e sarò con voi dalle 17 alle 19, questo tanto per così ricordarvi un po' come sarà il palinsesto autunnale di 60-70-80. Non toccatemi il rock, lascialo stare. Eh sì, lo so, ci sarebbe da fare una trasmissione tutta di rock, ma la faremo. L'importante è mettere il rock masticabile un po' da tutti, no? Quello conosciuto, quello che insomma fa ballare, che piace molto. Peccato che tanti di giochi non lo conoscano e non lo possono neanche mettere, perché vabbè, non lo conoscono, vabbè. Noi abbiamo la fortuna di essere nati col rock e perciò facciamo questa musica. Bene, io vi posso salutare, vi auguro una buona mattinata, ci sentiamo nel pomeriggio, baci, abbracci e a dopo.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. E tutto a più tardi.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: anni la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrea, puoi fare qualche scherzo telefonico ad un negozio di cinesi? Mandatemi il numero, lo facciamo. Qualche negozio di cinesi di casa vostra. Io gli chiedo una cosa strana. Tanto loro trovano tutto. Se tu vai in un negozio, io non ce l'ho con i cinesi, ci mancherebbe. Ce l'ho un po' con loro perché secondo me ormai ci hanno mangiato come i Pac-Man. Da quel gioco non scappi. Prima o poi il fantasma ti prende. È un gioco degli anni 80, ragazzi. Com'è che devi fare?
3: Com'è il rumore? Presa poco. È così.
2: No, fai il rumore tu che sei un rumorista. sentiamo. Che sei medaglia, l'ho riconosciuto. Vabbè, comunque, un negozio dove c'erano i giovani si mettono a ridere con Pac-Man, i puntini, tu scappavi, eri anche tu un fantasma, no? Eravamo anche noi fantasmi.
3: No, tu eri giallo e dovevi evitare i fantasmi e dovevi mangiare.
2: Ma
3: i
2: anche puntini. Tu eri un fantasma o no?
3: Se ti mangiavano, morivi.
2: Morivi. Ma tu quando scappavi la forma cos'era? Un fiasco del Monopoli?
3: No, era la forma del fantasma.
2: Ah no, non ti ho detto eri fantasma pure tu. No,
3: sì,
2: non eravamo fantasmi. Allora, tu sei una negazione continua. Ma come mai? Sì.
3: Eri giallo, tu eri quello giallo.
2: Ma eri fantasma?
3: Sì, assomigliava al panetto quello dei...
2: Bevo perché non riesco a digerirti.
3: Non
2: mi vai giù, non...
3: Senti che agisce.
2: Io ho detto.
3: Hai la foto, hai detto il fantasma.
2: Sembriamo due anziani che parlano al parco e siamo anziani, che sclerano uno con l'altro. Io ti ho fatto la domanda semplice, ridi piano per favore, che c'è gente a cui dai fastidio.
3: Ma non sto neanche mettendo i suoni.
2: Allora invece di ridere prenditi a sberle dappertutto sul corpo, che noi capiamo che ti stai divertendo, però non si deve sentire
3: ma non l'ho fatto così.
2: È fastidioso,
3: ma non l'ho fatto così.
2: È siccome Dracula con la palla,
3: che c'entra?
2: E molla sta palla.

0: bellissimo, devo fargli la foto.
1: Ma perché?
0: Aspetta, video. Guardate che meraviglia. No, è andato via. Cioè, mannaggia. Ah, che paura. Dalle pronte sono passato a Hulk. Mamma mia, ragazzi. Hulk con la barba. Allora, che stavo dicendo?
1: Pac-Man,
0: soffione.
1: Pac-Man, allora, soffione.
0: Tu sei il soffione del fuoco. Sai quando il fuoco si sta per spegnere? C'è quel coso a fisarmonica che io da bambino non vedevo l'ora di suonarla. Cioè, non. La fisarmonica per un bambino è una cosa. È un poi siamo passati a un altro strumento, però no, è vero, ti ricordi che da bambino come nel fuoco c'era quello per prendere i tizzoni, chiamiamola pinza, ma non è una pinza, non è un forchettone a due, nessuno sa come si chiama, pinza, la pinza lunga, c'era quello per infilzare la brace, perché allora quando dovevano venderti il set dovevano giustificare, non è che ti potevano vendere solo la pinza perché era brutto, no? Dice, inventiamo qualcos'altro. Che allora c'era la paletta di ferro. Bravo. La paletta di ferro con la scopina. Con la scopina di... che era impossibile scopare perché andava dappertutto tranne che sopra la scopina. Però erano uguali, la forma la stessa di ferro. Così quella c'era la scopina, la palettina, sempre con col manico lungo. C'era la pinza. Poi c'era quello con cui ci ammazzano
1: l'attizzatoio.
0: No, l'attizzatoio? No, aspetta,
1: quello lungo di ferro.
0: L'attizzatoio si chiama.
1: Quello per girare e infilzare il carbone.
0: Ecco, quello là l'hanno inventato per i serial killer. Nei film degli anni 70-80 c'erano sempre questi che venivano uccisi dall'attizzatore. Dico io.
1: Chi ma è l'attizzatore?
0: L'attizzatore, come si chiama?
1: L'attizzatoio, lo so.
0: Ah, l'attizzatoio. Venivano uccisi, vabbè, dall'attizzatore che muoveva l'attizzatoio. Io dico, no, ma toglieteli sti cavolo di cose che sono pericolosi. Tu sai che se tu vivi in una casa dove c'è il camino con l'attizzatoio prima o poi verrai uccisa da quel coso là, tiralo via. Io mi sono sempre incavolato quando vedevo i film dei thriller degli anni 70-80 che tu inquadravano all'inizio del film tutto bello, fantastico, ma io andavo nei particolari, il mio occhio andava sul set di coltelli Shogun messi lì in bella vista in cucina, sul top della cucina, 18 coltelli, il più piccolo 20 centimetri, che anche Rocco diceva, che diai, non è possibile, e dai, che si fa così, e che almeno il manico, riduciamo il manico, vabbè, comunque tu me ne hai visto sette così, che io dicevo, ma l'ammazzeranno sicuramente con un coltello di quelli, e infatti moriva 80.000 coltellate con ma tirali via, ma scusa, è come se dormi in camera da letto con un coccodrillo sotto al letto, è la stessa cosa, prima o poi ti mangia, gli viene fame, no? Cioè, una volta che ha visto tutti i film hard che è nascosto sotto al letto, cioè non è che diventa il coccodrillo porno, coccodrillo porno, no? Quello dopo si mangia, prima ma una barra, poi vabbè, lasciamo stare, che è inutile che...
2: Andrea,
0: ho avuto l'influenza da piccolo,
3: studio più.
0: La gente si stupisce che io sia cretino, cioè, ma non vi dovete stupire, sono laureato incredinaggio. Mamma, impossibile che tu improvvisi tutto, vabbè, allora è impossibile, è arrivato un scienziato. Oh, ma la lepre mi sta guardando. Ah, si è alzata in piedi, si è alzata, ma è Achille. Ah, no. Entra cretino,
4: non ci resta che...
5: Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, buongiorno, chi vi parla? C'è Padre Agadavolo insieme da Sessa, è vera, poi c'è Padre Ivo, poi c'è Carlo Maria, Gigio, poi
3: Ernesto.
2: Ernesto, poi c'è, come si chiama, amico tuo, quello sardo, quello... Allora, stamattina tutti i personaggi mi sono entrati nel corpo all'una e mezza di notte. All'una e mezza di notte io sentivo le voci, ragazzi. Quindi sono un po' preoccupato, sono anche un po' agitato, non so, perché di solito senti le voci prima di morire. Prima della morte, senti le voci. Va bene, allora, non mi ricordo.
3: Cinque miei anni dovevi
2: allora,
3: commentare.
2: I cinque anni di. Allora, io vi do un consiglio. Mettetevi, compratevi una lavagnetta, oppure, che ne so, un foglio di carta, ve lo appiccicate dove volete, in bagno, in macchina, dove volete, e scrivete 1800, cioè quanti anni belli pensi di fare ancora nella vita? Belli, belli vuol dire che puoi fare tante cose, no? Cioè, perché dopo una certa età, dopo... Allora, fai il conto, scrivi i giorni, perché... Gli anni non hanno un senso temporale vero, cioè quando dici fra un anno ti sembra una vita, invece un anno è un attimo, è un pirito. Quindi
3: è un pirito.
2: No, uno gli dà importanza, la parola anno sembra, capito, una cosa. Mi capisci quando parlo? Sì, quello non mi capisci.
3: Io almeno... ti capisco, no. Anno sembra che invece 365 giorni li conti, li tocchi.
2: Li tocchi? No, non li devi toccare. comunque, hai capito? Quindi 5 anni sono 1825 giorni. E ogni giorno. Giorno scali, tagli, fai 1824, 1823, cioè hai un senso vero, temporale alla tua giornata che hai perso. Ieri, per esempio, che hai fatto da interessante? Cioè, cioè perché 1825 non sono tantissimi, se no. Ci pensi, no?
3: Ma io ho detto ipotetico, non saranno 5, saranno di più, che ne so.
2: Cioè. Allora, Ugo, adesso io ti voglio bene, lo sai che ti vogliamo bene noi, però cioè, non sei messo benissimo, diciamo, non... 5 anni vuol dire che proprio ti dice benissimo,
3: No, no, ma 5 anni così ancora, sì. Potrei farcela.
2: Vabbè, farcela. Diciamo di sì. Allora, cosa hai fatto di eclatante ieri per dire non ho buttato via una giornata?
3: Non ho dormito alla mia solita ora, cioè è incredibile, perché ho avuto da fare, sono stato fuori in giro col cane, sono andato a trovare delle persone, ho fatto cose che non faccio mai di solito, il pomeriggio, infatti mi sono stranito, ho detto è strana sta roba.
2: Cioè tu sei andato a trovare gli amici, è una cosa strana.
3: No, gli amici, sono andato a trovare una signora, poi un'altra signora.
2: La signora? Sì. Ma che fai, porta a porta?
3: No, sempre per parlare per Rio, hai capito? E quindi ho fatto una cosa diversa.
2: Sì.
3: E mi ha stravolto la giornata.
2: Ah, che bello.
3: Infatti, quando mi hai chiamato ieri, hai detto ti sei appena svegliato, ho fatto sì, perché sono arrivato tardi, però il mio pisolino me lo devo fare per forza.
2: Ma
3: però...
2: ieri ti ho chiamato io e avevi la voce da sonno, eri appena svegliato.
3: Certo, ma quell'orario per me...
2: Alle 6, alle 6.
3: No, ma perché sono andato a dormire, ce l'ho detto, sono andato a dormire più tardi rispetto al solito.
2: Di solito vai alle 2:30 a dormire.
3: Due e mezza. Alle 4:30, 5 sono già sveglio. Per me era una cosa strana ieri. E quindi ho fatto sta cosa strana che...
2: quindi la cosa strana ieri da segnare, della serie, cavolo che bello, che hai dormito un po' più tardi.
3: No,
2: e ti sei svegliato un po' più tardi.
3: No, ho fatto cose che non faccio di solito durante il giorno. Una volta che arrivo a casa, mi chiudo in casa, porto fuori il cane e poi mi richiudo in casa, hai capito?
2: Ok.
3: Per me è una cosa diversa dal solito.
2: Vedi, tu allora, nella tua diciamo, pochezza d'animo...
3: No, ma scusa, non c'entra
2: nella tua fantasia, cioè tu ti stranisci del fatto che sei da invece che alle 2:30 a dormire alle 3:30, per dire, no
3: sono andato a dormire tardi proprio alle 4:30
2: e te sei svegliato alle 6:30,
3: alle 5:30.
2: Vabbè, hai dormito poco. Questo per te è una cosa strana, una cosa da segnare, è una cosa bellissima,
3: perché nella mia routine non esiste questa
2: cosa. Cioè non intendevo questo io, cioè nel senso qualcosa di eclatante che hai fatto ieri, capito? Cioè qualcosa
3: niente.
2: Bello, dico che dice, lo voglio rifare perché è stato bellissimo.
3: No, niente,
2: perfetto. Solite cose, insomma, no? Oggi sorprendi te stesso. Oggi vai a fare una rapina, vai. Con la faccia di mucciaccia lì, come si chiama?
3: Mucciaccia.
2: Ti fai un coso blu. Fai qualcosa. casa di te. Fai l'amore, per esempio.
3: E con chi?
2: Ma che ne so? Paga. È brutto a dirsi, però voglio dire. Mari estremi e estremi rimedi, come si dice? Te do io una centella, voglio dire. Fai qualcosa di particolare, capito?
3: Va bene, va bene.
2: Vai al supermercato, che ne so, mezzo nudo, fai un costume da bagno, con le pinne, capito? Una cosa strana, capito? Oggi fatti tutta la giornata con le pinne.
3: Ma perché?
2: Che ne so, vai in giro così, non. No, è vero!
4: Certo, è vero!
2: Noi non ci pensiamo mai, ma queste cose uno le sogna da bambino. Da bambino avresti potuto fare un sacco di cose, no? Che poi non hai fatto. Quindi hai mentito a te stesso, hai mentito a un bambino, a te stesso, ma a un bambino hai mentito. E sta cosa è bruttissima. Ragazzi, la colpa non è nostra, ci hanno detto no, quello non si deve fare, quello non si deve fare, quello non si deve fare, quello non si deve fare, e va la via il culo. Cioè, allora, e ci siamo ritrovati a fare sempre le stesse cose. E che noia, e che noia, e che barba, ragazzi. Vabbè. Vabbè ragazzi, dopo sto sfogo inizia il programma e adesso questo era il fuori onda, adesso andiamo in onda, ragazzi. Ok, allora presentati, tu chi sei, insomma, perché la gente magari un po' che non ti senta, soprattutto a questo orario, non sa chi sei.
4: Vabbè, certo, ciao amici, buongiorno a tutti, io sì. Mi chiamo Achille Ferrari, sono
2: quello
4: Achille,
2: che balbetta, insomma.
4: Sì, sono quello che però una volta balbettavo di più,
2: Sì, sì.
4: Cioè, quindi una volta
2: sei migliorato, diciamo.
4: Ma secondo me sì, dopo è ovvio, sì. C'è comunque sempre del gap, dell'handicap, come si dice.
2: No, l'handicap si vede, insomma, no.
4: come nel golf.
2: Sì.
4: Sono un po' come Djokovic, che insomma lì allo US Open.
2: Open! È un torneo di tennis per balbuzienti. Cioè.
4: Allora, US Open, sì. In America, sì. Ha iniziato insomma, a sentire
2: la tua mancanza.
4: No. Che comunque. Anche lì, cioè, d'altronde quando porti
2: ma
4: il
2: non
4: fisico...
2: c'entra niente con Djokovic, come si chiama lì.
4: Non è Djokovic,
2: vabbè, Martina lì non c'entra niente. Tu non è che sei un campione, te sei un campione non posso dirlo, ma tu sei un campione del
4: guarda che io faccio. Guarda, sono uno dei pochi.
2: Lui è, allora, sai che quando fanno le nazionali di calcio c'è sempre l'over, quello un po' anziano, lui tra i quindicenni è un over. Quindi immagino nei campionati del mondo di quelle cose là, lui arriva, si presenta e dice tutti i ragazzini, dice, ma quello che c'entra? Quello c'ha esperienza, però non è male. E lui è l'over. L'over Pip. Vai.
4: Sono uno dei pochi insieme a Musetti.
2: Buongiorno, bentrovati, ragazzi. Allora, facciamo così, mandiamo una canzone e poi diamo un senso logico al programma, sennò veramente non ne usciamo oggi, non ne usciamo. Allora, volevo dire una cosa, che c'è uno che ha fatto un panino, la dico perché uno, io vi do delle idee. Allora, un uomo ha preparato un panino al pollo partendo da zero, cioè da proprio da... non è che c'è una di... perché mi guardi così? Mi guardi?
4: Io sto pensando in che senso c'è da zero.
2: Ha coltivato le proprie verdure nel giardino. Poi ha viaggiato in aereo, ha raccolto l'acqua dell'oceano per ricavarne il sale. Cioè una cosa. Poi ha munto una mucca per produrre il burro e il formaggio, quindi se l'è fatto lui a casa da solo. Ha lavorato un pollo per ricavarne la carne e ha raccolto il grasso per ricavarne il grano per ricavare la farina. Poi ci ha fatto il pane, così qua. L'intero progetto e il panino gli è costato $1,500.
3: Ammazza, è bello.
2: Me coglioni. No. Però è bello, cioè non. La battuta è di Gregorio, che lo salutiamo.
3: Ma chi è?
2: Gregorio, si chiama Gregorio, cioè non. Però allora. Però è un businessman. Questo è un businessman.
3: Certo.
2: Cioè, nel senso che non. Certo. Uno che. No? Uno che potrebbe fare delle. No! Ma... Allora, alla gente. Noi non siamo. Allora, noi siamo. Come si chiama? Non so come spiegartelo, come, cioè, noi siamo tutti un po' rincoglioniti ormai. E se arriva quello che fa le ciabatte di pelo, no, e una gnocca si mette la ciabatta di pelo, tutte le donne si mettono la ciabatta, non tutte, però diciamo quelle affezionabili, si mettono tutte le ciabatte di pelo. Se arriva uno che fa il panino da $1,500, tu pensi che non ci siano centinaia di migliaia di McCoyon che non si comprano il panino da $1,500? Certo, quindi lui nella sua, diciamo, stravaganza è un po' genio, capisci? Sì. Per il mondo di oggi. Se l'avesse fatto negli anni 60, gli menavano a questo. Invece oggi siamo un po' tutti, come si dice, come si dice,
4: plasmati da quello.
5: Ma che plasmati, dai! Ma questo quando parla dice cazzate!
2: No, il termine quando uno è influenzabile, siamo tutti influenzabili, no?
4: Sì, praticamente siamo
5: che plasmati, plasmati, dai!
4: Influenzabili? Il tecnico potrebbe
2: ma ti hanno fatto con la cacca, te, cioè, fammi capire. Quindi questo per dire cosa? Pensate a una cosa strana e fatela, fatela, non aprite la partita IVA, fatela in nero, mi raccomando, e trovate il business, trovate, perché c'è sempre qualcuno che sicuramente, dai, vabbè, ho capito, io me ne vado oggi, okay. Oggi ci sta la testa, ragazzi,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa. Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Non mi ricordo cosa stavamo dicendo. Cosa stavamo dicendo? Ti sei alzato?
3: No, ma è. A me non mi ricordo questa cosa qua del gabbiano.
2: Sì,
3: il gabbiano. Mi fa venire in mente che stamattina
2: hai trovato un altro uccello anche tu.
3: Ho trovato venire alba.
2: Alba e tramonto.
3: No, vedo l'alba.
2: Ah, vedi l'alba.
3: E dinanzi a me una marea di uccelli.
2: Ah.
3: Che si muovevano.
2: Tu pensavi la fine del mondo, no?
3: No, l'emigrazione.
2: Migrazione.
3: Erano lì che giravano. Ma tanti.
2: Tacci tu alla migrazione. Quindi.
3: No, ma tanti. No. Era per dire che.
2: Avevi lavato la macchina.
3: No. Però bello questa cosa qua. Cioè, creavano un'atmosfera, hai capito?
2: Un'atmosfera. Certo.
3: Un'atmosfera.
2: Un cielo diverso.
3: Un cielo diverso che ti porta al pensiero. E infatti. Volevo dirti.
2: Certo che è normale, signora. È normale. Due denti in più, la testa schiacciata, le spalle piccole, pisello. Però è normale, sei normale. Che fai? Te gratti?
3: Si vede che
4: dai, che ce la fai, Achille.
3: Ecco, bambino, volevo chiederti una cosa.
2: Bambino,
3: via.
2: Oh, ragazzi, voi lo sapete che la muraglia cinese dove finisce? Cioè, lo sapete? Sapete quanto è lunga la muraglia cinese?
5: Una roba di 7000 km, una roba del genere.
2: Quanto?
5: Una roba del genere.
2: Vabbè, non lo sapete, andiamo avanti.
3: Se non sbaglio, sui 1000 qualcosa.
2: No, perché siccome è tanta ignoranza, ogni tanto dobbiamo dare delle informazioni così, pom, delle botte, delle notizie che non c'entrano niente con quello che diciamo. Però, perlomeno, questo è un programma culturale. La muraglia cinese è lunga.
5: Lo chiedo.
2: Ma no, non devi chiedere, devi andare così per.
5: Quanto è lunga la muraglia cinese?
3: Per me 3200 km.
2: Ma che 3200 km?
5: Ma voi siete matti?
2: Ma di più.
5: E io è molto di
2: molto più. Molto di più.
3: 22500 km.
2: Ma basta, che facciamo? Il coso del gioco dei fagioli, dai!
5: Allora, 21.196,18 km.
2: E dove finisce?
5: Do mar.
2: Perché finisce in mare? Perché? Lo sai perché?
3: Perché una volta la Cina, cioè nel senso, si è abbassata.
2: Si è abbassata la Cina.
3: Dove adesso finisce in mare, prima era un po' più alta.
2: C'è veramente tanta ignoranza qua, ragazzi.
5: Ma io l'ho buttata così.
2: Si può toccare veramente l'ignoranza.
5: Ma
2: allora, gli operai cinesi erano un po' rincoglioniti. Hanno costruito sta muraglia, andavano. Doveva fare il giro della Cina, no? Per proteggere dagli invasori, però gli operai cinesi hanno preso quelli proprio un po' rincoglioni, un po' come voi, insomma, no? Questi insomma non costruivano benissimo, così gli hanno chiesto: ma cosa state facendo? Come sta andando la giornata? E loro: male.
5: Mamma mia, ti prego.
2: È andata così. Vabbè, la cancello. Andiamo avanti. Potrei fare un'altra peggio, ma non me la sento. Comunque finisce mare, dice, ma attenzione, c'ha la battuta, vai.
6: Il ciccione c'ha la battuta.
5: Ma allora mica l'hanno fatta gli uomini, cioè tu hai detto gli uomini.
2: Non l'hanno fatta gli uomini.
5: Non l'hanno fatta gli
2: le
5: uomini.
2: Le donne l'hanno fatta.
5: Ma neanche le donne.
2: Non sarebbe finita male.
5: Aspetta la mia.
2: Sentiamo, vai.
5: Non l'hanno fatta gli uomini, né uomini né donne. La muraglia l'hanno fatta il mulo.
2: Ma non si può manco sentire sta battuta.
5: È venuta male.
2: No, ma ti ho dato un suggerimento, capito?
5: E non l'ho colto.
2: Non l'hanno fatta gli uomini, l'hanno fatta le donne, se no non finiva in male. Non finiva male. Vabbè, lascia stare, andiamo avanti, ragazzi. Purtroppo ho questi Don Dondolo e fracasso qua.
3: Ti volevo dire una cosa.
2: Sì, mi volevi dire una cosa.
3: Prima.
2: Sorprendici!
3: Si è parlato delle novità.
2: Allora, noi facciamo schifo, però è un programma che non esiste, perlomeno non esiste, capito? Non siamo uguali agli altri, capito? Siamo tre coglioni, ma scusate la parola, però che è la verità un po', è la verità. però noi non siamo, come si dice, stereotipati,
3: stampati,
2: bravo,
3: ecco, non siamo stampatizzati, ma siamo
2: stampatizzati,
5: era giusto prima, Achille, era giusto.
2: Va bene, stampatizzati, ci sta.
3: No, dai. Prima hai parlato di cose sorprendenti, cioè hai chiesto a Ugo.
2: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan,
3: pronto
7: Achille,
3: sì.
7: che non ti venga in mente da domani di venire in radio prima delle 9.
2: Vabbè, è un consiglio, però allora, sembrava più una minaccia che un consiglio.
3: No, allora hai chiesto a Ugo, allora hai chiesto a Ugo prima delle novità, così fatti di destra sinistra, e in questo periodo c'è, allora sul tuo suggerimento ho pensato, ho riflettuto, ho detto vorrei provare la novità del 2026-27, cosa sarebbe?
2: Sì.
3: Quindi prendere un po' più in considerazione e creare uno spettacolino, uno spettacolo per i bambini. Tu più volte mi hai detto questa cosa qua, no? Di dedicarti ai bambini, così cosa. E quindi ho pensato a questa cosa. Vorrei creare, vabbè, al di là, due cose.
2: Sì.
3: Una potrebbe essere...
2: Allora, i due obiettivi della tua vita, quali sono? I tuoi sogni, due sogni c'hai. C'hai due... Aspetta un attimo, è un'altra domanda. Dimmi.
8: Torno a tavolo.
2: Dimmi tutto, fratello, dimmi.
8: Ho un consiglio per il ciccione.
2: Non devi aver paura di dire ciccione, non è una parola brutta.
5: Non me la prendo mica,
2: ma poi non è una parola brutta. Se gli dici fai schifo, sei brutto, allora ma ciccione è bello, vai
5: dimmi.
8: Deve fare il tai chi dalla sedia.
2: Il tai chi dalla sedia. E che è il tai chi?
5: È un'arte marziale.
8: Tu a me su Facebook ogni giorno sto tai chi dalla sedia. Sono una ventina di esercizi da seduto.
2: Da seduto?
8: E diventi un fuscello.
2: E diventi magro col tai chi da sedia.
5: E devo trovare.
2: Dopo vado a cercarlo.
8: Perfetto.
2: Ciao, grazie per il consiglio.
5: Ciao, grazie.
2: Curati. Ma perché dasti consigli?
5: Ma se funziona?
2: Ma quello se la magna la sedia. Gli è rimasta una sedia sola. Gli altri le ha mangiate tutte. Dai. Ragazzi, comunque, voi pensate di avere una vita brutta che fa schifo, insomma, non bellissima. Allora, pensate a due gemelli. Io ho conosciuto due gemelli che praticamente uno è gay e l'altro è etero, ma sono attaccati, hanno un culo solo. Quindi, cioè. Vabbè, niente, non.
9: Andrea,
2: dopo
9: su studio. Ma dove vai?
2: Perché uno pensa sempre la mia vita è schifosa. Pensa a questi due attaccati. Sono attaccati, no? Sai quelli che nascono poverini attaccati. Uno è gay e l'altro è etero. Cioè non, però c'hanno un uno solo. Dai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Continuiamo con il sondaggio alla... Buonasera, sono Brunesca. Buonasera, per voi faremo il sondaggio. Facciamo il sondaggio di Achille. Achille sta scrivendo uno spettacolo per bambini. Vediamo che tipo di successo, che tipo di, diciamo, di presa potrebbe avere sul pubblico femminile, sulle mamme che hanno figli. E un sacco di gente, di uomini, mariti, fidanzati, ci hanno mandato i numeri di telefono delle mogli e delle fidanzate. Ecco come faccio io poi a rimorchiare. Questa si chiama Elisa. Vediamo, per esempio, Elisa, abbiamo due figli, lui è Mariano, vediamo un po', chiamiamo Elisa, vediamo se sarebbe disposta a pagare dei soldi per venire a vedere Achille e far contenti i figli. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Sì, Elisa?
3: Sì?
4: Sì, ciao, buongiorno, piacere, sono Achille Ferrari di Radio Studio Più.
3: Achille?
4: Sì, sono Achille.
3: Achille, ok.
4: Sono Achille, ciao. Mi ha dato il tuo numero di telefono il tuo compagno.
3: Ok.
4: Ecco, perché sto facendo un sondaggio. Praticamente io voglio portare in scena nei teatri uno spettacolo per le famiglie. Quindi, cioè, così che tu puoi venire con le tue figlie, giusto?
3: Oh,
4: hai due figlie.
3: Sì.
4: Ecco, io praticamente volevo fare uno spettacolo dove praticamente prende la magia, il mondo delle fiabe e i supereroi.
3: Bello.
4: Ecco, ma le tue figlie quante anni hanno, scusami?
3: Una e mezzo e tre.
4: Una e mezzo? Vabbè, ok. E l'altra tre, ok. Come si chiamano?
3: Sofia e Noemi.
4: Quella più grande, Noemi, parla, sì.
3: La più grande è Sofia, sì, che parla fin troppo.
4: Parla meglio di me. Ma è lì con te?
3: No,
4: Ah, ok, no, perché se no ci parlavo e chiedevo cosa ne pensava lei dello spettacolo. Va bene, ok, quindi tu verresti?
3: Certo, volentieri.
4: Molto bene, sono contento. Ecco, vabbè, il prezzo...
2: Ma intervengo io perché ma sembrano delle telefonate di pietà,
4: non
2: di tristezza. Tu devi fare un sondaggio e dici quanto saresti disposta a pagare per venire a vedere lo spettacolo mio.
5: L'euro del carrello.
4: Vabbè.
2: È rimasto ingastato l'euro del carrello, ti do quello.
4: Cioè, tu praticamente, diciamo così...
2: Elisa.
5: 20 euro ne spenderesti.
4: Tu quanto spenderesti? Cioè, secondo te...
2: Quanto spenderesti per andare a vedere Achille e lo spettacolo di Achille?
3: Ma non lo so, non mi sembra molto simpatico.
5: No! La carriera finita!
2: La carriera! Elisa. Grazie della tua sincerità, grazie Elisa!
5: Come?
2: Ciao, un bacio!
5: Oh, Achille, lascia i bambini, buttate sugli anziani!
2: No, ride, però sta ridendo, si è divertito.
5: Stava scherzando.
2: No.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, sarà che c'ho sonno, quindi faccio fatica a entrare. Però che bella faccia che c'hai, c'hai proprio una faccia da putto. Aspetta, mi stanno chiamando. Mi stanno chiamando dopo, adesso non ce la faccio a rispondere. Cioè, non c'ho la forza, capito? La forza. Mettete Zez. Adesso io. Per favore, voglio leggere. Che vuol dire voglio leggere?
3: Non lo so.
2: Ma perché scrivono queste cose che dobbiamo capire? Cioè. Che stavi addormentando?
4: Sì. No, no!
2: Ti è andato qualcosa nell'occhio?
4: Sai quando ogni tanto.
2: No. Sì, ti va qualcosa. A te ti va sempre qualcosa nell'occhio.
4: No, non è che mi fa qualcosa nell'occhio, si vede che ho delle secchezze. Non
2: hai
4: lo so.
2: Delle secchezze.
4: Poi mi sono lavato la faccia. Sono inumidita, me la sono bagnata, mi sono asciugato bene anche la zona dell'occhio. Però sai come sembra, hai la sensazione.
2: Ti sei lavato la faccia.
4: Scusate. Sì.
2: La secchezza, il coso, inumidito. Uno se lava la faccia, basta. Che...
4: Sì, però...
2: Metti un po' di crema, metti un po' d'olio, qualcosa.
4: Allora, ma dentro l'occhio.
2: Dentro l'occhio. Sai... Metti la crema, mettila dentro.
4: Hai tipo la sensazione.
2: Mamma mia, ragazzi, quando... ma perché così rincoglionito?
3: Ciao,
2: ma io non capisco veramente. Ma tu mi puoi chiamare anche Zez, non problema. Come stai tu, Ugo Billo?
3: Benissimo, Zez.
2: Aspetta,
3: grazie.
2: C'è questo che chiama. Aspetta un attimo. Ti chiamo dopo, Billo. Ok. Dimmi.
3: Io sto bene, Zez. Tu come stai?
2: Mamma mia, io quando ti vedo così tutto lucido, bello, che non ha secchezze negli occhi. Bello. Achille, come stai tu?
4: Ma Zez, buongiorno. Da un po' che non ti parlo insieme e a posto.
2: Ma non italiano?
3: Io non credo.
2: Italiano?
3: Sì,
2: italiano.
4: Ti ho detto che da un po' che non ti vedo e che...
2: Un po' che non ti parlo insieme.
4: E non... Ti ho detto che era un po' che non ti vedo. Che non ti vedo.
2: È andato.
3: No,
2: i messaggi con lui scappano perché non, hanno paura. Cioè non,
4: è un intercalare per dire.
2: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
5: Buongiorno, Catavolo.
2: Buongiorno.
5: Di filosofia.
2: Sì,
5: tutti gli uomini commettono errori.
2: Sì.
5: Un uomo saggio si arrende quando capisce di aver sbagliato.
2: Sì.
5: E ripara l'errore. L'unico crimine è l'orgoglio. Sofocle. Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo, buongiorno Kinder.
2: Buongiorno.
3: Mi sono perso.
2: No, la frase è bella.
3: No, è bella.
2: Sofocle non è un lo so, che lui ha pensato male. Ha pensato male. Cioè, mamma.
4: Sofocle è il famosissimo francese.
2: Sì, faceva
3: ma
2: anche
3: francese?
4: Movimento francese.
2: Faceva anche i tour, faceva. Andiamo avanti. Dai, i tour di Sofocle. Dai, andiamo avanti. Il Sofocle tour. Lo scienziato britannico che ha progettato l'etilometro è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Cioè, te rendi conto? Te la dico perché non l'hai capita.
4: No, non ho capito.
2: L'hai capita?
4: L'inventore dell'etilometro.
2: Sì, lo scienziato è l'inventore. È lo scienziato. Cioè, sembra una cavolata, ma non è facile inventare l'etilometro,
4: No,
2: ma sai che cos'è l'etilometro? Sai
4: è lo strumento attraverso il quale si può misurare l'eventuale stato di ebbrezza, o meglio,
2: cioè. Mazza, ma hai parlato pure bene, Cioè, ti svegli prima, parli meglio, c'è qualcosa che non va.
3: Andrea, non è lui, togliti la faccia, magari non mi sento,
2: è come i film di Tom Cruise. Come si chiama? No, Face to Face.
3: Ma chi?
2: Ma come si chiamava? John Travolta.
3: Ma quale?
2: John Travolta e cosa lì? Come si chiamava?
3: Face off.
2: La faccia fuori. Vabbè, andiamo avanti.
4: No, stavi dicendo della notizia,
2: sì,
4: dell'etilometro. Lo scienziato
2: che ha inventato l'etilometro è stato beccato in stato d'ebbrezza. L'hanno fermato e ha detto soffi qui, e quando ha soffiato nell'etilometro, l'etilometro gli ha detto papà sei tu. Scusa. Vabbè, la battuta di Riccardo, lo salutiamo.
3: Ma chi è?
2: Simoncini, grazie.
3: Ma chi è?
2: Grazie.
6: Su studio più
2: è bella. Papà sei tu. Perché l'ha inventato lui, capito?
4: Certo.
2: Lascia stare.
4: Ho capito, lascia stare.
2: Allora si fermi, patente e brevetto, grazie.
3: Mamma mia.
2: È vero, l'ha scienziato? Lascia stare. Che sei di Francesco? Francesco Catà. È un parente.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ok, salute e benessere.
3: Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo dei 5 segreti dei centenari. Ecco come aggiungere anni alla vita. Mi raccomando, orecchie aperte, perché tutti vogliamo vivere a lungo, ma soprattutto vogliamo farlo in salute, sennò ha poco senso. Invecchiare bene non è un colpo di fortuna, ma è il risultato di scelte quotidiane. Lo sappiamo questo, no? Perché recenti studi internazionali confermano che il nostro stile di vita ha un impatto diretto sull'espressione dei nostri geni. Se la solitudine può scatenare infiammazioni croniche paragonabili a gravi malattie, l'attività sociale e fisica può agire come una vera e propria medicina naturale. Scopriamo i pilastri per una vita lunga in salute, ispirati anche dai segreti dei centenari. Allora, vediamo quali sono. Socializzare è come un vaccino. Per chi ha superato i 75-80 anni, uscire e vedere persone ogni giorno può dimezzare il rischio di morte nei 5 anni successivi. La solitudine, ormai considerata un'epidemia silenziosa, innesca la risposta attacca o fuggi nel corpo. Aumenta il cortisolo, è l'ormone dello stress, e diminuiscono i globuli bianchi. Questo stato di infiammazione costante è un'autostrada per demenza, malattie cardiache e persino cancro. Dieta mediterranea, meno carne rossa per restare smart. La nutrizione è il carburante del cervello. Ridurre la carne rossa e i cibi ultraprocessati a favore di cereali integrali, olio d'oliva extravergine e pesce protegge i vasi sanguigni cerebrali. Una ricerca pubblicata sullo European Heart Journal sottolinea che questa dieta aumenta la sopravvivenza anche tra chi ha superato un cancro. Fondamentale però è non scordare le proteine, legumi, noci e carni magre per evitare la fragilità ossea e la perdita di massa muscolare. Camminare, l'attività numero uno contro la morte prematura. Molti pensano che le protesi d'anca siano inevitabili, ma spesso sono il risultato di una vita troppo sedentaria. Uno studio su oltre 111.000 persone ha dimostrato che tra tutte le attività fisiche la camminata costante è quella associata al minor rischio di morte. Non serve la maratona, la costanza quotidiana batte l'intensità sporadica. Avere uno scopo, perché non bisogna mai andare in pensione, tra virgolette, naturalmente. Avere un motivo per alzarsi la mattina, che sia il lavoro, un hobby o il supporto agli amici o ai parenti, è un potente elisir di lunga vita. Un'importante ricerca ha dimostrato che chi continua a lavorare o a impegnarsi in progetti significativi dopo i 65 anni tende a vivere più a lungo. Lo scopo mantiene il cervello attivo e il sistema immunitario vigile. Il sonno di qualità, 7 ore, generalmente, poi sapete che ognuno ha i suoi tempi, aiuta il cervello a pulire le proteine tossiche associate all'Alzheimer. Ma attenzione agli eccessi, come dimostrano diversi studi, dormire troppo alza il rischio di diabete e obesità. Per gestire lo stress, il segreto è riconnettersi con la natura. Trascorrere tempo nel verde abbassa la glicemia quasi quanto i farmaci specifici, proteggendo il fegato e il cuore dalle scariche di zucchero dovute all'ansia cronica. Grazie per essere stati con noi.
4: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Ma dice si muore?
3: Si muove.
2: Ah, si muove. Pensavo si muore, si muore. Allora, Jovanotti, devo dire, ragazzi, c'ha un'energia pazzesca, cioè, perché non so se sai che sta facendo il tour, va in bicicletta, si fa 150 km la mattina, così, e poi dopo fa il concertone, cioè, salta, balla. Ma come fa? Cioè, non, c'ha anche una certa, voglio dire. Vabbè, sarà allenato, non so.
4: Beh,
2: non...
4: Sì.
2: Vabbè. Andiamo avanti, ragazzi. Qualcuno... Allora, in tanti hanno alzato la mano. La canzone è bella, non è brutta. Cioè, non stai facendo delle cose che ti vedo.
4: No, sono alzato gli occhiali.
2: Che stavi facendo prima?
4: Mi sono alzato gli occhiali.
2: Non ti nervosire, non c'è bisogno. Non c'è bisogno.
4: Si suda, cadono.
2: Ah, assomiglia a un grandissimo attaccante cecoslovacco. No, è vero. C'è un. Sembra. C'è un. Mi hanno mandato la foto. A proposito dei centravanti, mi hanno mandato la foto di un. Del nuovo attaccante del Glasgow Rangers. Il Glasgow Rangers penso che siano irlandesi.
3: Scozzesi.
2: Ma che ne sai?
3: Sì, Glasgow Rangers.
2: Ah.
3: È la squadra.
2: Giocano col kilt, quindi.
3: No. In teoria, in Scozia le squadre più titolate, quelle più forti, sono il Celtic e il Glasgow.
2: Glasgow
3: è dove ha militato Rino Gattuso.
2: Ah, vedi?
3: Quindi Gattuso. Un altro italiano, Gattuso ha seguito le orme di un altro di un altro italiano che
4: Hai sbagliato, Gattuso non ha seguito le orme, andava passo passo gattonando.
2: No, passo passo, cioè,
4: non ti veniva. Come cammina di gatti,
2: c'ha il cervello rallentato. Poveraccio, insomma, a me fa anche tenerezza. Comunque sei stato bravo, bella battuta.
4: Miagolando.
2: No, gattonando.
4: Va bene, gattonando.
2: rifalla.
4: Gattuso è arrivato gattonando, è arrivato al Glasgow.
2: Ok, vabbè, aspetta un attimo, c'è un vostro fan. Pronto?
5: Pronto, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
5: Sono tornato ieri dalla Tunisia e sentirvi già stamattina mi mancavate. Il vostro TSO, trattamento sanitario obbligatorio.
2: grazie. Con chi sei andato in Tunisia? Con tua moglie?
5: Sì, con mia moglie.
2: Ecco perché ti mancavamo. Senti, com'è andata? Bene? Com'è andata?
5: Bene, a parte che siamo stati sfortunati perché questa settimana c'era un'umidità assurda, cosa che di solito te secco giù là.
2: Lo so. Ma la moglie com'è reagito a questa cosa? Cioè, come...
5: No, non lo so, perché siamo tornati che lei adesso ha quattro zampe, una gobba sopra.
2: Ok. Tutti strani, non si ascoltano. Saluta la cammella, un abbraccio. Ciao. Allora, che stavamo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Si stava parlando del Glasgow.
2: Rifacciamo la battuta. Chuck, seconda, vai.
3: Ah, ok,
2: Glasgow, vai.
3: Glasgow Ranger,
2: sì.
3: Grandissima squadra militante nella
2: militante.
3: Che milita,
2: sì,
3: che
2: vabbè,
3: è praticamente della massima serie scozzese,
2: sì,
3: insieme al Celtic.
2: Sto per picchiarti.
3: Nel Glasgow hanno giocato diversi giocatori tra gli italiani.
2: Diversi? Uno? Due?
3: Mi ricordo, amoroso.
2: Vabbè, dai, ma tu devi fare la battuta su
3: Gattuso. Il più famoso.
2: Non riesci a farla.
3: Tra cui lì dove iniziò la carriera. Rino Gattuso.
4: Gattuso, infatti, Gattuso, gattonando, è arrivato al Glasgow.
2: Vabbè, ok, era venuta meglio prima.
4: Quando tu le fai così,
2: sì.
4: al momento, sono più belle.
2: Cioè,
4: le sbagli o non le sbagli,
2: sì, infatti, hai ragione. Vabbè, comunque il Glasgow Rangers, si vede che ha finito i soldi, ha comprato un attaccante che si chiama Lawrence Shacklell. Vabbè, insomma, un Lawrence, è inglese. Che praticamente c'ha la pancia, guarda la foto, c'ha il pancione, cioè è un centro avanzi, questo è un centro avanzi, è un centro tavola, cioè non è la roba. Vabbè, comunque l'avrà pagato non a peso d'oro, chiaramente l'avrà pagato poco, cioè vabbè, comunque ci stanno scrivendo step on food, allora, per chi non mastica il calcio, step and food, lo step step and, come si chiama? Step and
3: step and go.
2: Ma quale step and go?
3: Go.
2: Quando tu pesti il piede a uno, come si chiama?
3: Step food.
2: Step food.
3: Step foot. Foot piede.
2: Foot.
3: Vede big foot. Big foot.
4: Ma perché?
3: Ecco, big foot.
2: Allora, Aldo Perma ci ha scritto la battuta. Aldo Perna. Allora, ci ha scritto la battuta step and food. Perché food è magnà, capito?
3: Ah sì.
2: Food è anche piede.
4: Foot e piede, ha giocato
2: foot.
4: Sul
2: foot. Foot, foot. Vabbè, ragazzi, fottiamocene, va. Tanto non ne usciamo.
6: Andrea.
2: Un macello. Stamattina non vanno, ragazzi.
6: Più.
2: Stamattina le battute non escono. Comunque salutiamo Aldo Perna.
4: Chi è?
2: Grande. Il capo cannoliere. Non è ma. Il capo cannoniere, capo cannoliere. Capito? Perché magna i cannoli. Dimmi, ha alzato la mano, c'è un'altra battuta.
4: La squadra è Glasgow Ranger. I bubu. Io sono l'allenatore, Yogi.
2: I Rangers.
3: Ah già, ok.
2: I bubu e Yogi, capito?
4: È arrivato un Ranger.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora Andrea, visto che dici che non ho niente da dire,
3: attenzione ragazzi, si è svegliato.
2: Non ho niente da dire, vorrei
3: bello.
2: Allora vorrei dirvi,
4: mamma ragazzi,
2: padre,
4: ma tutti insieme urliamo al piccolo Ugo.
2: Piccolo.
4: Ma vai Mona.
5: Eia, ha qualcosa da dire al mio compare?
2: Grande capito.
5: Sentiamo.
2: Allora, siamo tutti in una puntata di mistero stamattina, voi non lo sapete, ma stanno girando un mistero stamattina qui, ve lo ricordate? Il programma sulle cose paranormali, sulle cose che... In questo momento siamo avvolti da mistero perché c'è una macchina abbandonata davanti all'ingresso della radio, davanti al cancellone, con le luci accese,
6: sì,
2: e mi sa mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno.
6: No, ma veramente?
2: Mistero.
6: No, ma veramente o... Ma la macchina è accesa?
2: No, accesa no, però c'è i fari accesi e mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno. Chi potrebbe essere? Potrebbe il nano.
6: Il nano.
2: Stavo andando bene.
6: Stavi andando bene.
2: Perché no? Chi potrebbe essere?
6: Ma perché vai troppo veloce, vai più piano.
2: Chi potrebbe
6: Lui
2: essere?
6: Va pianissimo. Va.
2: Devo fare come Ian Sante, no? Che è la voce narrante di mistero.
6: Sì, sì.
2: Chi ci potrebbe essere?
6: Ragazzi, io non lo pago, cioè non neanche Tozzo lo paga, cioè, è qua perché insomma facciamo un po' di... abbiamo preso così un po' la svendita.
2: Vai. Domanda al pubblico.
6: Sì.
2: Guardate la macchina, è una gran punto davanti a questo cancello in via locale Monte, perché non ce la faccio. Ma
6: perché vai troppo veloce.
2: Stavo andando piano.
6: Fallo fare a lui, vai.
7: Guardate la macchina, è una Volkswagen Passat Station Wagon, color marroncino castagno.
2: Veramente grigia.
6: Marroncino castagno.
2: Veramente è una gran punto ed è grigia.
7: Gran punto.
6: Ma poi castagno.
2: Scusa,
6: che colore è il castagno?
7: Il castagno è il marito della castagna.
6: La macchina.
7: È la castagna.
2: C'hai i capelli, Andrea.
6: Dai, andiamo avanti, Ragazzi, chiamiamo qualcuno, i vigili, qualcuno.
2: No, stavo dicendo, all'interno ci potrebbe. All'interno.
6: Lascia, Ugo, non ti viene.
2: Voglio dire, il nano unito d'ascia. Che mi
6: non ti viene. È inutile.
2: Oh, l'uomo la magra.
6: Chiama i vigili, fa qualcosa.
2: Vediamo fino alla fine.
6: Uno ha scritto Andrea, pietà, lo so. Hai ragione. Fate pietà. Vabbè, facciamo pietà.
7: Però per dire anche
6: non ti distrarre. Si è distratto perché una ragazza ci ha mandato una foto in décolleté e basta, e lui si è distratto. Non la guardare. Guarda me.
2: Sì, è peggio.
7: Vedendo il décolleté, ecco, mi è venuto in mente che cosa? Mi è venuto in mente delle forme tonde, un po' come le palle.
6: Sì.
7: Come le palle.
6: Tolgo la foto, dai.
7: No! Come le palle di Catavolo, che è il titolo del nuovo spettacolo. Cioè, che cosa sì. Voglio dire? Voglio dire che a ottobre, già lo stiamo ricordando, perché a ottobre si riparte, la tournée teatrale ripartirà a ottobre,
6: sì,
7: con le varie date.
6: Sì.
7: Tre date saranno a ottobre,
6: okay.
7: Due saranno gli spettacoli che andranno a colorare il mese di ottobre. Uno sarà Le palle di Catavolo,
6: sì,
7: e l'altro sarà La commedia di Elvira. Dove?
6: Sì.
7: Dove arriveranno codesti spettacoli? Sabato 10 ottobre.
6: Sembra che sta parlando di altra gente, cioè sì, non di noi.
2: Non di noi.
6: Sta parlando di altre persone.
2: Sono bravissimi, dillo.
6: Allora, il 10 ottobre saremo a teatro dove?
7: 10 ottobre saremo al teatro di Guidizzolo,
6: sì,
7: provincia di Mantova.
6: Sì, lo spettacolo a che ora inizia?
7: Alle 21.
6: Perfetto.
7: Alle 21, mentre il venerdì 16
6: ottobre. Come
7: si chiama
6: lo spettacolo?
7: Le palle di Catavolo.
6: Le palle di Catavolo.
7: Faranno tappa sabato 10 ottobre,
6: sì,
7: teatro di Guidizzolo,
6: Mantova,
7: provincia di Mantova, mentre venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento.
6: Mi scusi, presentatore, ma la voce è sua proprio o ha qualcosa dentro? Cioè, nella gola, magari ha messo un filtro del caffè.
7: No, è sua.
6: È
7: la mia, è solo che ieri non ho bevuto il mio consueto caffè nella moca.
6: Ah, ok, non è ubriaco, perfetto.
7: Ecco. Poi invece,
6: sì,
7: il sabato 24 ottobre,
6: sì,
7: andremo a Rimini,
6: sì,
7: con la commedia di Elvira.
6: La commedia di Elvira.
7: Ok.
6: Perfetto, grazie delle spiegazioni.
7: Ci mancherebbe.
6: Okay.
7: Per poter avere le informazioni,
6: sì,
7: per questi tre spettacoli, dove faremo la prevendita in modo tale che voi potrete arrivare in teatro più comodi e far sì che il flusso sia agevolato.
6: Dai il nome, dai il nome.
7: Per andare a posizionarsi a godere lo spettacolo. Bono.
6: C'è un lunedì non vengo, cioè non
7: Bono. Per avere informazioni e per per avere info e parlare un po' con Ugo, dovete contattarlo al suo numero.
6: Al numero. Vai,
2: allora, 389
6: Ocul
8: Ocul Omar.
6: Solo tu ci puoi salvare.
2: Ma è lui.
8: Non sono il vero Crizio.
6: E chi sei?
2: Ma non è lui.
8: Sono il falso Crizio.
6: Il falso Crizio.
8: Sì, però ho bisogno di una cosa.
6: Sì, sentiamo.
8: Puoi passarmi Achille?
6: Se ti sente.
7: Oh, ciao,
8: parla Achille, parla, perché dai.
6: No. Siete cattivi, siete cattivi.
7: Vabbè, l'ho liberato.
6: L'hai liberato?
2: Liberiamo il numero a questo punto.

0: Con 20
1: non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70,

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Sono ancora gli anni 60, i protagonisti dell'appuntamento con le parade del passato, qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Voi sapete, sono due canzoni, sono solo 10 minuti lo spazio che abbiamo a disposizione, ma ci serve per ricordarci un po' come eravamo. 1963, è veramente tanto tempo fa, una classifica italiana che vedeva presenti Edoardo Vianello, Mina, Celentano, Nisse Dacca, Michele, Edoardo Vianello, ancora, François Sardì, Gino Paoli e Rita Pavone. Ed è proprio di lei che vi voglio parlare, una presentazione come si deve per questa artista che secondo me è la più internazionale di sempre che abbiamo avuto. La carriera, il top della sua carriera fu tra gli anni 60 e gli anni 70, questo è vero, però in quegli anni divenne davvero la regina italiana all'estero. E sto parlando ovviamente di Rita Pavone. Non poteva che essere prima con la sua Cuore in quell'estate del 1963.

L'abbiamo citato poco fa, faceva parte di quella schiera di artisti stranieri che venivano a raccontarci la loro storia anche in Italia, e lo facevano anche cantando nella nostra lingua, quindi era lodevole lo sforzo. Lo fece anche Nils Sedaka tra gli altri, che all'epoca era la posizione numero 7 con I tuoi capricci.

0: Andava così negli anni 60. Lasciamoci alle spalle il 1963 e noi ci ritroveremo qui tra un'ora circa per un altro consueto cambio di decade. Ricordatevi di scaricare la vostra applicazione, anzi o meglio l'applicazione sul vostro smartphone di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il link per collegarvi al nostro streaming e portare la nostra musica insieme a voi in tutte le vostre destinazioni nel mondo. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più. Su Radio 60.

e ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Gli anni 70 sono una stagione particolarmente importante per l'evoluzione musicale nel mondo, ma soprattutto perché arrivano ad essere confermati dei valori assoluti, delle stelle di prima grandezza. Siamo nell'estate del 1973, approdiamo qui con l'appuntamento con la Hit Parade del passato, qui su Radio 60 70 80, verso la fine di agosto, e la classifica italiana aveva dentro personaggi davvero sontuosi. Al primo posto c'era Patti Pravo con Pazza Idea, quindi i Camaleonti con Perché Ti Amo, Mia Martini, grandissima, di Minuetto, e anche una gigantesca, lasciatemelo dire, Gabriella Ferri di Sempre. Dei classici poi questi sono diventati per la musica italiana, ma troviamo anche Claudio Baglioni, troviamo i Pooh, insomma Marcella, e anche Elton John con un paio di dischi. Uno di questi lo ascoltiamo ed è quello presente alla posizione numero 6. Arriva da un album molto fortunato dal titolo Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, e questa che è una canzone che rimarrà tra le più ascoltate e le più famose del suo repertorio e che oggi ritroviamo qui con grande piacere. Daniel.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

e fu un successo davvero mondiale questo disco per Elton John, come lo è stato anche il prossimo che andremo ad ascoltare. E qui c'è una particolarità da ricordarvi, stiamo ovviamente parlando di Paul McCartney. Siamo nel 1973, i Beatles sono un ricordo ormai, e lui lavora con la moglie Linda nel gruppo che si chiama Wings, ma lavora e ha successo soprattutto negli Stati Uniti, tranne qualche occasione in cui pubblica qualcosa di veramente sensazionale, allora arriva anche da noi. Ed è il caso di questa canzone, una canzone che fu incisa completamente in studio in presa diretta, perché così volle Paul McCartney, perché voleva celebrare il suo grande sentimento per la moglie Linda, e questa canzone scritta apposta per lei ha titolo My Love.

0: due carriere uniche, grandissime, che abbiamo unito all'interno della nostra Hit Parade per ricordarci l'estate del 1973. Bruno Righetti vi saluta qui da Radio 60 70 80 e vi dà appuntamento come di consueto a tra un'ora circa per ascoltarci insieme una classifica di tanto tempo fa di un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
2: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
3: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
4: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide, nonostante tutto continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
5: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
3: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
6: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
3: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Riaprono i battenti sulle Hit Parade del passato, si torna in una decade magnifica, quella degli anni Ottanta. Siamo nell'estate del 1983, ci stiamo approssimando all'ingresso nel mese di settembre, e quella fu l'estate del tormentone per eccellenza, quello dei Rigueira, di Vamos a la Playa, un successo clamoroso, settimane e settimane al comando della Hit Parade. Poi Gazebo al numero 2 con I Like Chopin, Robin Gibb di Juliet, il suo singolo, che ha avuto un bel successo anche in Europa, e quindi Renato Zero di Spiagge al quarto posto. Questa un po' era la situazione, c'erano anche i Laid Back di Sunshine Reg, i Police di Every Breath You Take e Marcella e Culture Club e Scialpi. Questo era un po' il quadro. A proposito di Culture Club, questa è la canzone che ha rivelato al mondo questo strepitoso gruppo capitanato da Boy George, e il titolo è Do You Really Wanna Hurt Me?
1: C'era una volta Hit Parade.

E mentre un gruppo si rivelava al mondo intero, un'altra cantante italiana veniva ripescata dall'oblio dove era finita dopo il successo degli anni 70, e questa fortunata pubblicazione le fa riassaporare il gusto della classifica e ovviamente anche le relative conseguenze. Torna alla popolarità con un pezzo che vende oltre 300.000 copie, lo ritroviamo alla posizione numero 7 in quel periodo con Amore Disperato.

0: voltiamo pagina, quindi ancora una volta abbandoniamo gli anni 80, torneremo nei prossimi appuntamenti con un'altra decade. Noi vi lasciamo in compagnia di questa estate insieme alla musica di Radio 60 70 80. Appuntamento qui tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
2: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
3: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
4: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
5: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
3: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
6: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
3: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

che la mamma ha fatto i gnocchi, ridi, ridi. Sono carico gnari, sono carico. Allora, ciao a tutti da Pierangelo. Buon pomeriggio, è giovedì ed è anche il 3 di settembre, lo sapevi? Guarda il calendario, lì, vedi, domani è il 4, poi c'è il 5, c'è il 6, lunedì è il 7. Beh. Allora, buona musica, Sino alle ore 18 che facciamo qua? Parliamo con solo donne oggi? Ma sì, ma sì. Ma... Ciao Nicola, ciao Alfredo, ciao Giacomo. Ecco, vedi che donne che ho io qua, guarda. Buongiorno Nicola, ciao anche a Francesco, buongiorno. A chi si è già alzato, che questi qua sono quelli del riposino. 351-351-1000. Poi chi è che devo salutare? Mi dicono, non mi saluti mai. Carmelo, devo anche salutare il falegname pazzo, eccolo là. Gustavo, buongiorno, saluto anche gli chef, Emiliano, ci siamo tutti? Va bene, via, via, via, via, via.

0: Ho detto che voglio sentire solo donne. Sei una donna tu? Fatti vedere. No, sei un uomo, allora che chiama è... Che chiami a fare? Solo donne voglio io oggi, capito? Va bene, do you remember Phil Collins? Dai, subito mettiamo gli Scorpions così abbiamo finito.
1: Ciao, per piacere, è appena arrivato mio nipote Fulmine, che era via all'estero, è arrivato e ti ascoltava anche all'estero. Volevo una canzone di Scorpion dedicata allo zio Chico a Fulmine. Grazie, se non la puoi mandare subito che stiamo andando al campo. Ciao fratello.
0: Come si chiama Fulmine? Ah, siamo a posto, guarda.

0: Pensavo che fosse il cavallo, io invece è tuo nipote. Ah, ho capito, vabbè. Ciao Fulmine! Ho detto che voglio sentire solo donne, ma siete duri, eh!
1: Ciao Piero, sono Roberta Sup, volevo dedicare a tutte le donne Venus degli Shocking Blues. Grazie Piero, buona giornata.
0: Come mi piacerebbe avere una donna con una voce del genere. Però a dirvi la verità preferisco quella della Fabiana io. Fabiana, a proposito, ma lo sai che c'è gente che ti cerca qua?
2: Buon pomeriggio a te Pierangelo e a tutti. E innanzitutto bellissimo iniziare il programma con questo sorriso che ci dai la carica. Ma poi vorrei augurarti buone ferie, perché ho sentito che vai in ferie, e dedicandoti una canzone, posso? Del grande Lionel Richie, Stuck in You. Spero sia di tuo gradimento e ti mando e ti do un grandissimissimo abbraccio anche per tutti i giorni che non ci sarà in radio. Un abbraccio ancora grande da Fabiana. Ciao.

0: Allora, grazie Fabiana. Per avermi augurato buone vacanze. Grazie, grazie. Appiccicato a te, stuck on you. Abbracciato, appiccicato, appiccicato. Oh signore, oggi è così.
1: Ciao,
0: oggi,
1: Pier, buon pomeriggio. Mi fai ascoltare per favore Roxy Music con More Than This? Sì, More Than This dovrebbe essere giusto questa volta. Va bene, grazie. Ciao, buon pomeriggio Giancarlo. Ciao, ciao.

0: te non si appiccica mai nessuno? Come mai, Sandra? Prendi quella cosa lì, il vischio, te lo cospargi su tutto il corpo, vedi che qualcuno si appiccica. Speriamo che non sia un topolino. Hola! Mamma mia! Vabbè, quanti siete qua? Siete un miliardo, io che metto adesso qua? Non so che mettere, mettiamo un disco a caso? Da chi vado?
1: Buon pomeriggio da Fabio di Lazise. Perdonami per ieri, non ho ben considerato la data della canzone, quindi per farmi perdonare mi metteresti a Horse with No Name degli America. Grazie, un saluto a tutti.

0: come fai ad avere un cavallo senza nome? Come fai a chiamarlo? Come fai a chiamarlo? Cavallo senza nome. Eccolo là. Grazie Fabio, non c'è problema, non c'è problema. E oh, Sweet Name, grande pezzo degli America. Allora Ivan, hai ascoltato la radio questa mattina che abbiamo fatto?
1: Buongiorno,
0: disastro,
1: Pier,
0: disastro.
1: Augurandoti buone vacanze per la prossima settimana, ti desideravo chiedere gli Ram Jam con Black Betty.
0: E allora ci colleghiamo stamattina, va?

0: Allora Ivan, lo sai che è un bel pezzo, ma che era anche molto corto, era Blackberry Land Land.
1: Buongiorno Pier, sono Livio, grazie, sono grazie. Qui insieme alla mia Cristina, che lei non ha partecipato alla mattinata brillante di questa mattina, che è stata una delle più belle mattinate che abbiamo vissuto insieme. E niente, intendevo rock chiaramente. E comincerei con un po' di ritmo di tipo diverso, i Delegation, You and I. Piacerebbe ascoltarlo perché stiamo andando a Marina di Massa. Buona giornata a tutti.

0: Grazie Livio! Salutami la signora e dille che si alzi presto la mattina, che noi la mattina facciamo baccano, eh? Questa mattina l'abbiamo fatto tanto, vabbè. Era Unite Delegation. Chi c'è?
1: Top Gun. Che venerdì e sabato ci sono le frecce tricolori sul Garda e ci sarà anche Radio Studio Più, come sempre. Forza frecce tricolori, fate vedere la vostra bellezza. Ciao da Daniele.
0: Speriamo che non cada in acqua. Va bene, dai, cos'è che mettiamo? Dei Berlin? Take my breath away. Ecco questa, dai. Da, direttamente da Top Gun. Eccolo là.

0: Giovanotto, hey, dov'è?
1: Sei
0: Giovanotto?
1: Pronto, hai messo il giubbottino e l'occhialino alla Top Gun?
0: Certo.
1: Hai preparato l'aereo?
0: Certo.
1: Siamo pronti per partire?
0: Vai! Pensa che avevo preso e ci ho messo anche una vita ad averli, gli occhiali di John Cruise. Quei Ray-Ban lì bellissimi piccolini, me li hanno ciulati subito, subito. Non ho fatto tempo a metterli due volte, ho lasciato la macchina aperta e me li hanno portati via, hai capito? Erano bellissimi questi, è vero? Mamma mia! Ero figo. Col giubbotto lì. Diciamo che la figuraccia l'ha fatta lui, eh. L'ha fatta, la prima volta l'ha fatta, ha fatto una figuraccia lì. Con la professoressa lì che... Si è ripreso dopo però, eh. Vabbè. Allora andate a vedere le frecce tricolori che saranno sul Garda venerdì, sabato e domenica. E così vi divertirete, eh. Sono magnifici, devo dire che è un'esibizione mostruosa che tutti gli anni l'Aeronautica Militare ci regala. Bello, bello, bello. Take my breath away. Erano i Berlin. Live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pier, buon pomeriggio. Dopo la magnifica sveglia di stamattina, mi accompagni per il ritorno a casa dopo il lavoro? Volevo ascoltare She's Gone degli Steel Hearts. Siamo nel 1990, se non ricordo male, ai margini fino a quell'anno. Vorrei dedicarla alla mia dolce Elena. Grazie Pier, un saluto a tutti.

favola questa degli Silat, She's Gone. Elena, era Francesco che ti ha voluto regalare questa canzone, davvero. Col cuore, col cuore. Francesca, you are so beautiful. Joe Cocker. A chi la dedichiamo? Al marito Tony e alla figlia Valeria. Alla figlia Valeria, sì.

0: tonica col limone alla signora Francesca. No, poi il marito beve l'acqua frizzante e Valeria invece la Coca-Cola, con la cannuccia rotta. Sì, sì, basta, basta, basta. Grazie Francesca, you are so beautiful. Meraviglioso Joe Cook.
1: Ciao Pier, Mario da Milano, ma da quando è che ti chiami Giancarlo?
0: Ah, non lo so.
1: Mi fai ascoltare Show Must Go On, per favore? Grazie, un saluto a tutti e buone vacanze, Giancarlo, buone vacanze Giancarlo.
0: È furbo. Mario, ci vai da solo o hai bisogno di compagnia? Ci vai da solo?

0: Lo show va avanti, the show must go on. Guai, chi si ferma è perduto. Devo fare gli auguri anche al fratello di Marco il Cuoco, che oggi compie 33 anni. Guarda che
1: ciao,
0: io non ricordo.
1: Ciao a tutti da Marco il Cuoco, nessuna richiesta oggi, ma vi ascolto sempre. Ma allora è cambiato l'orario quando torni dalle ferie? La mattina 3 ore, il pomeriggio tardo 2 ore, dalle 5 alle 7 e la mattina fino alle 10 sei con noi? Giusto o sbaglio?
0: Hai imparato tutto a memoria, bravo, però questo da ottobre, dal primo di ottobre, dal primo di ottobre, sì, tanti auguri a tuo fratello, comunque, va bene. Carlo, ascolta, alza bene la radio perché la canzone l'ho scelta io oggi.
2: Ciao,
0: l'ho scelta io.
2: Carlo Iesi, Ancona. Ciao Pier. Oggi ti richiedo un altro brano dei Toto perché mi fanno impazzire. I will remember. E lo dedico a tutti, alla mia ragazza Isabel. Un abbraccio grande Pier, grazie di tutto.
0: Alla tua ragazza che presto sposerai? Bello, però la canzone l'ho scelta io, abbi pazienza, perché questa che ho scelto è davvero molto molto bella, abbi pazienza.

0: Allora, gli uomini sono molto bravi, però quando fanno le dediche alle donne dovrebbero scegliere pezzi appropriati. Questo è Carlo, abbi fede. I'll be over you, senti che roba. Hai voglia? Per una donna che presto sposerai.
1: Diego da Monza e Brianza. Oggi, se è possibile, sempre vorrei ascoltare Mama dei Genesis. Grazie, buona giornata a tutti.
0: È bello quando fa la voce così proprio. Mamma! Sentilo, sentilo!

0: mamma fino alla fine è un tormento, devo dire, fantastica. Grazie per mamma, Diego!
1: 60-70-80 live! Live! 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
2: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Italvolley femminile è tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
3: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
4: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
5: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
3: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
6: Il gruppo e squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
3: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Ciao Pier, mi ero sbagliato, non è Pierangelo Bertoli, ma Pierangelo Lanfranchi, dai, un errore di sbaglio. Ascolta, si può ascoltare il brano di Eugenio Finardi, Patrizia? È così una canzone tranquilla, in modo che ci tranquillizziamo tutti, siamo tutti nervosi con sto caldo. E lo voglio dedicare alla mia donna. Ciao, grazie.

0: bellissima Patrizia di Eugenio Finardi. Grazie Marcello.
1: Ciao Pierre, Mickey Mix da Prato, mi metti vivere in una favola di Vasco stamani, non ce l'hai fatta, ammettilo, grazie mille, ciao ciao.

Che bella, eh? Vivere una favola. Allora, io devo mandare messaggio a qualche ascoltatore. Allora, dai vostri vocali, a volte non riesco a comprendere il titolo della canzone che volete sentire. Vincenzo di Torino, anche questa mattina, mi ha mandato lo stesso messaggio. Scrivetevi il titolo della canzone, perché altrimenti davvero mi mettete di imbarazzo. È difficile a volte andare a cercare certe cose che non sono magari molto conosciute. Perciò scrivetemi quando ci sono dei titoli un po' particolari che non riuscite a dire bene. Scrivetemeli, eh? Va bene, grazie. Allora, può mandare un messaggio anche a Sandra. Ma dimmi tu una cosa, Sandra, ma spiegamelo, eh? Come si fa ad andare in spiaggia con le stampelle? Dato che ci sei, vai anche nell'acqua, no? Così, eh? Cioè, uno va in spiaggia con le stampelle. Come fai? Come fai? Ma pensate, guarda che sei un bel soggetto tu, eh? Vai anche in acqua, vai anche in acqua. Galleggiano le stampelle, sai, vedi? Oh, mamma mia! Luca! Andiamo avanti, va! Con vacanza!

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, Luca da Venegono. Per caso hai già messo qualche canzone del signor Mark Knopfler? Mi raccomando, una bella canzone, non le solite. Ciao, buona giornata a tutti.

0: una favola questa, Luca. Your latest trick. Vabbè. Fatto anche delle cose meravigliose e dolci, cioè non è che.
1: Buongiorno a tutti, Massimo da Sarezzo. Mi fai ascoltare Ivan Cattani per piacere. Quello che ti va. Grazie mille, ciao ciao.
0: Che bevi?
1: Ah, dimenticavo, che bevi? Una bella birrozza media quando apre il bar, grazie.
0: Sentiamo Cattaneo.

0: Bella questa interpretazione di Io in mezzo a te di Vandelli, ma Cattaneo troppo forte, grandissimo personaggio davvero.
1: Ciao,
0: grazie Massimo.
1: Da Marco il trattorista, buona giornata a tutti. Ascolta, a proposito del discorso dell'altro giorno sulle canzoni di oggi senza melodia e senza testo, vorrei ascoltare, se possibile, una vecchia canzone di Eros Ramazzotti, Occhi di Speranza, che ha un testo meraviglioso che parla già 40 anni fa del problema, diciamo, del tema della donazione degli organi, e lo fa in un modo proprio perfetto. Ascoltatela, che è veramente eccezionale, un testo eccezionale, una melodia eccezionale, cose d'altri tempi. Ciao a tutti.

Eccola qua, occhi di speranza, Marco per Ramazzotti. Forse la doveva cantare qualcun altro. Vabbè, la canzone è bellissima, ma lui che insomma. Quel modo di cantare lì che mi è sempre stato sulle palle. Io non. Vabbè, la canzone è bellissima, il testo è favoloso, ci vuole una voce tipo questa.

0: di Marco, parlo con Marco il trattorista, a volte metto in contrapposizione la musica straniera con quella italiana. Abbiamo sentito prima un bel pezzo di Ramazzotti, ma senti la differenza dell'interpretazione quando si vanno a mettere cose del genere. O vai a trovare l'artista come quello che andremo a ascoltare ora, che è Mia Martini, altrimenti non c'è niente da fare, qua si perde 3-0.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Ascolta, cortesemente oggi mi sento un po' così malinconica, e puoi mettere Mia Martini, una che scegli tu. Grazie mille, un bacio a tutti dalla Roby di Varese.
0: Un bacio Roby, sai che ti metto io, ti metto questo pezzo della Mia che è qualcosa di eccezionale. Senti qua, ma senti, questi erano artisti, ragazzi.

0: Non dico nulla perché altrimenti sembra che io sia di parte, però le interpretazioni le sentite bene anche voi, no? Se avete la fortuna di sentire la musica anche con le cuffie, sentite le varie interpretazioni. Questa era un'artista che unica. Grazie Roby, su di morale, che è giovedì, ieri ti ho sentito così bella, pimpante, oggi sei un attimo, fa niente, passa. Capita a tutti, vabbè. E da quante volte di Mie Martini?
1: 70-70 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

poesia questa. Vincenzo ha trovato questa, All the Willow Way. E io direi che è meravigliosa, davvero, molto molto bella, davvero.

0: Allora. Dov'è l'Anico? È l'Anico di Montichiari, dov'è?
1: Buongiorno, mitico Pier, l'Anico di Montichiari. Allora, volevo fare un grossissimo in bocca al lupo a Michele, Matteo e Simone, che questo fine settimana si apprestano a disputare i campionati italiani di bocce per la bocciofila di Nuvolera. E appunto volevo fargli un grossissimo in bocca al lupo. Forza ragazzi, mettetecela tutta. Il risultato sarà quel che sarà, perché purtroppo non lo possiamo prevedere, ma comunque andrà, noi saremo tutti orgogliosi di voi. Forza ragazzi, grazie Pier, buona giornata.

0: con la O aperta, bocce. Federica, che ti è successo? Ciao, hai perso Pierre. Un po' la memoria.
1: Ascolta, vorrei ascoltare Grace Jones, I Seen the Face Before, dedicata a tutti quelli che quando incontro li saluto, li abbraccio. Però non mi ricordo mai chi sono, mi viene in mente il giorno dopo. Ma a voi vi succede anche questo? O qualche problema io?
0: Guarda che ci sono i dottori che curano queste cose. Federica, no, no, è un principio di... come si chiama? È un principio di Alzheimer, non c'è niente di grave. No, vabbè, dai, adesso parte tutto. Questa perdita di memoria sui nomi capita un po' a tutti. Io, grazie a Dio, non riesco a perderla perché tutti i giorni sono in contatto con centinaia di persone, allora mi ricordo un po' tutto, no? Però effettivamente capita, Federica, tranquilla comunque. Guarda che

0: c'è qualcuno che per caso ha bisogno di una dolce compagnia? Abbiamo un cagnolino qua, bellissimo.
1: Miraggio, ciao, siamo qui Cornella. Abbiamo questo cagnolino che l'abbiamo portato via. Si chiama Milk.
0: Bello.
1: Ha un anno. Se qualcuno vuole, se si dà la mano, ce l'ho qua io. Guarda che bello che senti, perché ha bisogno di una casa.
2: Milk si chiama.
1: Se puoi, grazie.
0: Si chiama Milk. È bellissimo, è un meticetto. Ma guarda che bello che è. E se guardiamo se c'è qualcuno che se lo vuole portare via, guarda. Bello, ma bello, bello, davvero.
3: La musica di...
0: A volte c'è gente che li cerca questi meticetti, ma questo è proprio davvero molto bello, complimenti. Vediamo di trovargli una casetta. A volte c'è gente che va a prendere i cani, non so, da qualche parte, ma quando invece ci sono possibilità del genere, ma guarda che bello, è bello. Argo, ti piace? Sì, sì. È un maschio, lascia stare, Argo.

0: Quando senti Sidney O'Connor, ragazzi, allora,
1: io posso dire soltanto che la musica di questa radio è veramente bella. Ogni pezzo che tu metti, che viene fatte le richieste da noi, che viene messo su queste canzoni, una più bella dell'altra, e ti posso garantire, Pier, che solo in questa radio può capitare una roba del genere, perché magari su altre radio capita anche di sentire la musica che non è bella, ma questo anni 60, 70, 80 è il top, Pier, veramente. Vi vogliamo bene. Noi ascoltatori, questa è una dedica speciale per te e per tutti quelli che sono lì con te. È fantastica, fantastica. Ti voglio bene, Pier. A te, tu.

0: Ma sono tutti capolavori quelli che sentiamo, perciò non è che si mettano cazzatine qua, eh? Sono tutti capolavori, davvero. Allora, Barbara, sono qui, sono qui.
1: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio grande famiglia. Questa mattina Alberto non ha sentito la dedica, dunque tanti auguri, Alberto, un bacione. Oggi ti volevo dedicare di Raffaella Carrà, Rumore. Ciao, auguroni, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie Barbara, auguri ad Alberto per i suoi 29. Mettiamola, speriamo che l'ascolti oggi pomeriggio, altrimenti io sono qua a fare il paparazzo. Adesso. Dai, dai.

0: successo, Federica?
1: Io sono nostalgica, mi manca tanto il tuo modo di dire, ma io non lo so. Dai, me lo devi rifare, perché mi hai talmente attaccato questa, che lo dico sempre, perché mi ricorda il tuo bel modo di parlare. Ecco, dai, quando c'è qualcosa, hai capito? Dai, me lo ridici.
0: Federica, ma io non lo so, ma io... vabbè. Ma sai cos'è la cosa che mi piace di questa trasmissione, di questo pomeriggio, di voi ascoltatori? Che noi non ci conosciamo, ma ci vogliamo tutti un mondo di bene. Questa è una gran bella cosa. Ah, io ne conosco, non so, 10, 12, 15, 20 massimo. Non ci conosciamo, ma vedi questo affetto che... ma io non lo so. Va bene, Alberto, 29 anni, tanti auguri dalla mamma, dagli amici, da Pierangelo e da tutta la combricola.
2: 60-70-80, live.
3: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: questa è stata una coppia meravigliosa, dire poco, eh? Lo trovo questo meravigliosamente bello questo, davvero. Grazie Luca, li abbiamo sentiti bene oggi questi due pezzi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi fareste ascoltare Gente di mare? Dopo non lo sento, siamo un'altra trasmessa. Grazie mille, ciao.

Roberto Tozzi e Raff. Qua mi chiedono un bel pezzo blues. Mauro di Pesaro, guarda che ho scelto il più bel blues del mondo io. Si intitola The Thrill Is Gone. Sai chi è lui? L'uomo più grosso del mondo con la chitarra più piccola, Mr. B.B. King. Ecco, questo è tutto per te, Mauro.

0: this come. Yeah, yeah, yeah. Mamma mia, lo adoro io. B.B. King, quello di When the Sand Comes In. E allora Mauro, ti è piaciuto? Una volta che scelgo un pezzo. Bella, bella, bella, bella.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio, sono Salvo. Oggi c'è il mio compare Vitale, che ti voleva fare una richiesta a lui personalmente.
2: Ciao Pier, piacere Vitale, il compare di Salvo. Io volevo sentire La Cura di Battiato, se possibile. Grazie mille e buona serata.
1: Ciao.

Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Stasera c'ho voglia di sentire Shout to the Top dei Style Council. Me lo fai sentire per favore? Grazie e buona serata.

0: grazie Fabrizio. Dei capolavori in capolavoro, una più bella dell'altra, naturalmente. Questo è inutile dirlo. Shot to the Top degli Style Concert, che ritengo un pezzo eccezionale io, questo. Come tutti i repertori degli Style Concert, vai a sentirtelo un attimino. Grazie Fabrizio e buon pomeriggio.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più.

0: l'abbiamo sentita.
1: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. In viaggio per le ferie. Riusciresti a mettermi Ragdoll degli Aerosmith? Se riesci lo ascolto volentieri. Buon ascolto a tutti, ciao ciao.

0: Mazza, se sono in ritardo io con le richieste qua. E la Rera degli Aerosmith. Mi sono dimenticato dello chef.
1: Ciao Pier, un saluto da Lello, dalla cucina, solita cucina. Ti chiedevo se può darmi la carica oggi con un brano dei Vanalle, Jump. Un saluto a tutti voi.
0: Non lo conosco io Jump. Ha fatto un disco che si chiama Jump, Vanalle. Ma va? Fammelo sentire un attimo.

0: la pista di stamattina, eh? Va bene, non c'è problema. Vai a sbattere qua.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio Pier. Allora cominciamo a chiederti se si può sentire Average One Winner di Hot Chocolate. E inoltre cominciare le raccomandazioni per le tue vacanze. Come mi diceva sempre mia nonna, mi raccomandi, godat, cioè divertiti, ma non venite a casa in tre.
0: In tre? Sarà facile che non vengo a casa, quello sì.

0: Everyone is winner degli Hot Chocolate. Comunque quando sono io ti chiamo, Ivan, ti chiamo. No, vi chiamo tutti così almeno vi ricordo ogni tanto.
1: Ciao, sono la Franca. Buonasera a tutti gli amici in ascolto. Io volevo salutarti adesso perché domani non so se riesco ad esserci. Quindi ti auguro buone vacanze. Ci mancherai. Sì, perché parlo a nome di tutti e sono sicura di non sbagliare, ma sono sicura che anche noi mancheremo a te. Sto giro qua, guarda che ti mancheremo, Pier, vedrai, vedrai. E come ha detto l'amico di prima, mio socio, ti vogliamo bene e ci vogliamo bene, perché per esempio io oggi quando ho sentito la Robby un po' giù, mi sono sentita un po' così. Ormai noi siamo un gruppo così, quando qualcuno gioisce siamo felici, quando qualcuno ha un problema invece ci rattristiamo assieme a lui, ed è bello anche per questo. Va bene, detto questo, me ne andrò in vacanza anch'io, ci risentiremo fra una quindicina di giorni, ancora buone vacanze, ciao! Mi sono dimenticata di richiedere la canzone, mi fai ascoltare Knack on Wood?

Oh mamma mia. Allora Ettore, oggi alle 17 con Maria fa 43 anni di matrimonio. Due ergastoli, no? Mica male. Allora un bacio grosso a Maria e un abbraccio a te Ettore. La canzone che hai richiesto, eccola qua.

0: Allora Ettore, hai dato un bacio a Maria? Ah, mi raccomando, We Are Family, chi è questo?
1: Ma Alberto da Brianza, ma una ragazza che ti fa l'occhiolino cosa significa? Che insomma c'è un po' di simpatia? Non è un tic, no, prende no.
0: Magari è mica detto che ti fa l'occhiolino perché... può darsi che sia un tic, può essere. Oh mamma cara. Va bene, grazie, grazie.
2: Ciao Pier, buone vacanze. Se vai a pescare portati le canne. A proposito di canne, metti qualcosa di Peter Tosh, dai.
0: Povero Peter Tosh. Adesso sì che si ragiona.

0: Alberto, hai visto male, hai visto male, hai visto.
1: Oh, magari è la cerniera dei pantaloni giù, ti fa l'occhiolino per quello. E allora sì che dopo lì non si capisce veramente se ti sta dicendo di tirarla su o no.
0: Ma io non lo so, ma io, li trovo tutti per strada, questo qua. Allora, questo non l'ho ascoltato, sentiamo che mi dice. Oggi è giovedì, non ci dovrebbe essere pericolo, vediamo, vediamo.
2: Alberto della Brianza, probabilmente è un tic nervoso come quello che aveva a Tosca in viaggi di nozze, non ti ricordi? È un tic nervoso, visto te, mi fate nervosire. Dai, sali galli, ciao a tutti! Uè barbone, dove vai in ferie tu per 15 giorni?
0: Preso anche dal barbone, questo.

0: Ma chi le ha dato il permesso di venire in onda questa?
1: Pomeriggio. Ma io non lo so. Ciao Pierangelo, ciao a tutti. Ascolta Pierangelo, dai. Io oggi ti chiedo, se possibile, di Dalla Washington.
0: Non ce l'ho.
1: Che sia un felicissimo pomeriggio per te e per tutti. Un abbraccione, ovviamente, sì, Donatella.
0: Sai che ti metto io, Donatella? Ti metto un bel gelato al cioccolato io adesso. Sì.

0: Non ti piace il cioccolato? Non
1: ma
0: ti piace?
1: Yeah, ma non ho capito se vuoi fare un rispetto a me o a te. Non mi piace. Mi piace mangiarlo il gelato, quello sì. Ah. Per quanto riguarda l'occhiolino, secondo me le è entrato un pulviscolo. Che non si faccia, che non si faccia altri pensieri.
0: Hai capito? Te lo dice una donna. Sei a posto.

0: Se mi piace sto canzone, gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, mi fa morire, gelato al cioccolato, voglio la vaniglia, oh yeah, gelato al cioccolato. Ciao Maggioglio! La prossima volta fallo la vaniglia che...
1: 80 live!
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80.
2: Donatella! Donatella, senti qua, senti!
1: Lanfranchi!
3: Mettiti!

0: Eccola qua. Un'idea magistrale questa di Arbore.
1: Comunque diciamocelo, ma Giorgio è stato un mito, è stato il primo ad importare in Italia da quei posti lì così esotici, caldi, il cono con le palline alla rovescia sotto.

0: Vediamo, però certe idee sono pensate e sono fatte anche molto bene. Questo è un pezzo fantastico davvero. Cioè, se ci pensi bene, ascoltalo bene. Testo meraviglioso, bravo Renzo, bravo. Andiamo in Florida qua.
1: Ciao Pier, sono Gabriele. Qui in Florida è ancora mattina, però mi piacerebbe sentire E la luna bussò di Loredana Bertè.
0: Arriva!

oggi mi sono dimenticato di salutare Bosco e Lorella. Buongiorno signore e signori. Signora e signore, buongiorno. Ancora al mare sono questi. Ma è mica già da 20 giorni che sei lì, cioè Bosco, mica ora che... no, puoi anche ritornare, cioè non è che... 17.36, c'è Marco qua da accontentare, ma lo facciamo, eccolo qua, Thomas Lear.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti.
3: Sia per benzina che per diesel i prezzi medi veleggiano ampiamente sopra i 2 euro al litro. La benzina, per esempio, sulla rete stradale nazionale, in modalità self ovviamente, è già ai 2,04 euro. Il diesel ancora di più, a 2,15. E il problema principale per tutti gli automobilisti si avrà da sabato in poi, perché sabato è l'ultimo giorno in cui ci sono gli sconti sulle accise solamente per il gasolio, non per la benzina, e quindi significa, se non succederà nulla, da domenica in poi il diesel, al prezzo del diesel dovremo aggiungere altre 17 centesimi, che significa che sulla rete stradale nazionale si andrà sopra i 2,30 euro, e invece sulle autostrade anche sopra i 2,40 euro, quindi prezzi assolutamente intollerabili, e che già adesso stiamo vedendo che portano un rialzo ovviamente di tutti gli altri beni di consumo, perché poi l'aumento dei costi di trasporto si scarica anche sul costo delle merci e sul costo anche dei beni alimentari, che sono quelli che sono più attenzionati, perché sono quelle spese incomprimibili che vanno a pesare soprattutto sui redditi più bassi rispetto ai redditi più alti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La crisi migratoria. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier spagnolo Sanchez a proposito della vicenda di Ceuta. Intanto nuova strage in mare alle Isole Canarie. 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Tragedia nel lago di Como, in località annessa, è stato ritrovato l'uomo che stamattina, dopo essersi tuffato per un bagno, non era più riemerso dall'acqua. Aveva 37 anni. Lutto nel mondo della politica. Nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi, quando era nel PDS, e poi fondatore di Sinistra Italiana. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Gli USA sono guidati da incapaci, ancora vivo il clamore per le parole di George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Alla Mostra del Cinema di Venezia sfilano oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Dopo le vittorie di Sassuolo Udinese, si giocano stasera altri due incontri dei sedicesimi di Coppa Italia alle 18, Palermo-Mantova, alle 21, Cagliari-Verona. È tutto, a più tardi.
5: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

Cantarella molto romantica anche questa sera, è stata romantica anche stamattina. Era Mi manchi di Fausto Leali. 17:48 addirittura d'arrivo, tante richieste ancora, però insomma non vi posso accontentare tutti. Simply Red.

0: fantastica. All the Bad Years dei Simply Red. Che dice il tuo amico? Va?
1: Come dice il mio amico, questa è una canzone scopereccia. Ciao, buone vacanze, Daniele, alla provincia di Varese. Ciao Pierangelo.
0: Scopereccia, questa non l'avevo mai sentita. Va bene, grazie Daniele. Via. Dai che siamo alla fine qua e ci sta un bel ciao.

Allora grazie anche a te Mickey Mix. E quando volete ascoltare qualcosa di bello, ascoltate Deep Purple e questa Child in Time. Se siete in un momento della giornata nel quale così vi sentite parecchio rilassati, io penso che questo sia un capolavoro, vabbè, da ascoltare con massima così serenità, vero? E la Child in Time di Purple, andiamo a finire con Dionne Warwick stasera? Vabbè, insomma, questa è una favola.

Abbiamo terminato questo giovedì 3 settembre con un artista unico, John Warwick, e questa voce del silenzio. Vabbè, mi ci voleva sto pezzo alla fine. Scusami Lorenzo se sono arrivato tardi, però come al solito non voglio essere ripetitivo, ma tanti ascoltatori non riesco a soddisfarli. Vabbè, sarà per domani, dai, vabbè. La voce del silenzio, John Warwick. Vi posso salutare, vi posso augurare anche una buona serata. Stiate tranquilli. Rilassati. Sandra, vai a casa, molla le stampelle e vai nel letto. Dai retta a me. Per ora vi saluto, vi do l'appuntamento a domani mattina alle 7. Ciao a tutti.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80.

0: puntata 70-80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa-Sud-Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù, De Rossi, Ilariano, Fabregas.
3: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
4: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
2: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholkate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrcina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Studio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
3: L'economia.
2: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche i gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1.061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1.100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da moneta. Ed è tutto, a più tardi.
4: Calcio alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi di Coppa Italia, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa, e domani Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Pallavolo, superata non senza brividi la Svezia nei quarti degli europei femminili, l'Italia è proiettata alla semifinale di sabato. Approdo minimo per le azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica. Il CT Velasco non nasconde ambizioni.
5: Non ci basta questo, noi adesso pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo.
4: Tennis, tutti in campo oggi, gli azzurri ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno impegnati Cobolli, Musetti, Darderi e Bellucci. Tra le donne, domani Paolini in campo nel terzo turno. Sta per calare il sipario su un'edizione record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto da Gerardo De Vio.
0: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: 7080 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Sono ancora gli anni 60, i protagonisti dell'appuntamento con le parade del passato, qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Voi sapete, sono due canzoni, sono solo 10 minuti lo spazio che abbiamo a disposizione, ma ci serve per ricordarci un po' come eravamo. 1963, è veramente tanto tempo fa, una classifica italiana che vedeva presenti Edoardo Vianello, Mina, Celentano, Nils Sedaka, Michele, Edoardo Vianello, ancora, François Sardi, Gino Paoli e Rita Pavone. Ed è proprio di lei che vi voglio parlare, una presentazione come si deve per questa artista che secondo me è la più internazionale di sempre che abbiamo avuto. La carriera, il top della sua carriera fu tra gli anni 60 e gli anni 70, questo è vero, però in quegli anni divenne davvero la regina italiana all'estero. E sto parlando ovviamente di Rita Pavone. Non poteva che essere prima con la sua Cuore in quell'estate del 1963.

L'abbiamo citato poco fa, faceva parte di quella schiera di artisti stranieri che venivano a raccontarci la loro storia anche in Italia, e lo facevano anche cantando nella nostra lingua, quindi era lodevole lo sforzo. Lo fece anche Nil Sedaka tra gli altri, che all'epoca era la posizione numero 7 con I tuoi capricci.

0: Esatto.
1: Eh beh, andava così negli anni 60. Lasciamoci alle spalle il 1963 e noi ci ritroveremo qui tra un'ora circa per un altro consueto cambio di decade. Ricordatevi di scaricare la vostra applicazione, anzi o meglio, l'applicazione sul vostro smartphone di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il link per collegarvi al nostro streaming e portare la nostra musica insieme a voi in tutte le vostre destinazioni nel mondo. A tra un'ora.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: A Radio

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Gli anni 70 sono una stagione particolarmente importante per l'evoluzione musicale nel mondo, ma soprattutto perché arrivano ad essere confermati dei valori assoluti, delle stelle di prima grandezza. Siamo nell'estate del 1973, approdiamo qui con l'appuntamento con le parade del passato, qui su Radio 60 70 80, verso la fine di agosto, e la classifica italiana aveva dentro personaggi davvero sontuosi. Al primo posto c'era Patti Pravo con Pazza Idea, quindi Camaleonti con Perché Ti Amo, Mia Martini, grandissima, di Minuetto, e anche una gigantesca, lasciatemelo dire, Gabriella Ferri di Sempre. Dei classici poi questi sono diventati per la musica italiana, ma troviamo anche Claudio Baglioni, troviamo i Pooh, insomma Marcella, e anche Elton John con un paio di dischi. Uno di questi lo ascoltiamo ed è quello presente alla posizione numero 6. Arriva da un album molto fortunato dal titolo Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, e questa che è una canzone che rimarrà tra le più ascoltate e le più famose del suo repertorio e che oggi ritroviamo qui con grande piacere. Daniel.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

e fu un successo davvero mondiale questo disco per Elton John, come lo è stato anche il prossimo che andremo ad ascoltare. E qui c'è una particolarità da ricordarvi, stiamo ovviamente parlando di Paul McCartney. Siamo nel 1973, i Beatles sono un ricordo ormai, e lui lavora con la moglie Linda nel gruppo che si chiama Wings, ma lavora e ha successo soprattutto negli Stati Uniti, tranne qualche occasione in cui pubblica qualcosa di veramente sensazionale, allora arriva anche da noi. Ed è il caso di questa canzone, una canzone che fu incisa completamente in studio, in presa diretta, perché così volle Paul McCartney, perché voleva celebrare il suo grande sentimento per la moglie Linda. E questa canzone, scritta apposta per lei, ha titolo My Love.

0: due carriere uniche, grandissime, che abbiamo unito all'interno della nostra Hit Parade per ricordarci l'estate del 1973. Bruno Righetti vi saluta qui da Radio 60 70 80 e vi dà appuntamento come di consueto a tra un'ora circa per ascoltarci insieme una classifica di tanto tempo fa di un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80, by Studio Più,
1: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Riaprono i battenti sulle Hit Parade del passato, si torna in una decade magnifica, quella degli anni Ottanta. Siamo nell'estate del 1983, ci stiamo approssimando all'ingresso nel mese di settembre, e quella fu l'estate del tormentone per eccellenza, quello dei Rigueira di Vamos a la Playa, un successo clamoroso, settimane e settimane al comando della Hit Parade. Poi Gazebo al numero 2 con I Like Chopin, Robin Gibb di Juliet, il suo singolo, che ha avuto un bel successo anche in Europa, e quindi Renato Zero di Spiagge al quarto posto. Questa un po' era la situazione, c'erano anche i Laidback di Sunshine Reg, i Police di Every Breath You Take e Marcella e Culture Club e Scialpi. Questo era un po' il quadro. A proposito di Culture Club, questa è la canzone che ha rivelato al mondo questo strepitoso gruppo capitanato da Boy George, e il titolo è Do You Really Wanna Hurt Me?
1: C'era una volta Hit Parade.

E mentre un gruppo si rivelava al mondo intero, un'altra cantante italiana veniva ripescata dall'oblio dove era finita dopo il successo degli anni 70, e questa fortunata pubblicazione le fa riassaporare il gusto della classifica e ovviamente anche le relative conseguenze. Torna alla popolarità con un pezzo che vende oltre 300.000 copie, lo ritroviamo alla posizione numero 7 in quel periodo con Amore Disperato.

0: voltiamo pagina, quindi ancora una volta abbandoniamo gli anni 80, torneremo nei prossimi appuntamenti con un'altra decade. Noi vi lasciamo in compagnia di questa estate insieme alla musica di Radio 60 70 80. Appuntamento qui tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
2: L'economia.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche i gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

ami la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.